Ciao a tutti, amici e ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Trama e state per ascoltare il mio nuovo singolo, intitolato Eco del Passato. Buon ascolto e buon divertimento!

Buongiorno, un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Sono Alex Donovan e questo è il mio nuovo singolo dal titolo Le tue stelle.

Ciao, sono Steve. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Questo è il mio ultimo pezzo, si intitola Mille cose che non sai di me. Buona musica a tutti.

Se solo tu sapessi quante volte ho provato a spostare l'attenzione su un punto comune senza grandi risultati, e creato incomprensione come quella sera a cena che hai nascosto il suo messaggio.

0: cose che non sai di me.
1: Ciao, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. E questo è il mio brano February Mini Symphony.

Ciao radioascoltatori di Antenna Web, sono Luca Andrea. Vi faccio ascoltare un altro mio brano, si chiama Erika.

Ciao a tutti, sono Diego Federico, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo Il Panda nella Panda. Ciao!

Ciao, sono Kay Stark. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo Man in the Window.

0: Ciao, sono Leta Spill. Ecco il mio brano All I Want dal fantastico film Nicole, Her Ex and the Killer. Grazie, un abbraccio a tutti!
1: One, two, three, four.

Ciao, sono Lei Chi È? Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Augurandovi tanta pace, vi lascio all'ascolto della mia canzone dal titolo Colomba Bianca. Buon ascolto!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, noi siamo i Lumiet. Il brano che state per ascoltare è dedicato a chi ha il cuore diviso a metà, a chi lascia la propria terra per inseguire un sogno e diventa un fiore cresciuto sull'asfalto duro. Trasformiamo la nostalgia in pura energia. Insieme ai Lisa Passi, fatevi travolgere dalle nostre onde metropolitane.

Ciao, sono Luca Farace. Mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Beltane ormai alle porte. Il titolo del mio brano è Beltane Lights the Fire Within. Pronti a scatenarvi intorno al fuoco? Che il rito abbia inizio.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

Ciao, sono Nicole dei Soundstairs. Questo è il nostro nuovo singolo, Christmas Gifts. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, buon Natale!

Ciao, sono Alessandro, in arte Baron AC. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Damned, quindi sul volume inizia il viaggio.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

Sono Cortezes. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. E questo è il mio brano dal titolo Rock sulla Luna.

0: diventa perdente.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, noi siamo i Lumiet, il brano che state per ascoltare è dedicato a chi ha il cuore diviso a metà, a chi lascia la propria terra per inseguire un sogno e diventa un fiore cresciuto sull'asfalto duro. Trasformiamo la nostalgia in pura energia, insieme ai Lisa Passi fatevi travolgere dalle nostre onde metropolitane.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde.
1: Giovedì 21 maggio 2026, la chiesa ricorda i santi martiri messicani e San Vittorio di Cesarea. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, chi nasce è bello, chi sposa è buono e chi muore è santo, ricorda come a particolari momenti della vita vengano riservate lodi specifiche, anche quando non rispondono a verità. E si celebra la Giornata Internazionale della Diversità Culturale per il dialogo e lo sviluppo. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'878 Siracusa veniva sottratta al controllo bizantino, conquistata dai musulmani aglabiti, mentre nel 1840 la Nuova Zelanda veniva dichiarata possedimento britannico. Nel 1892 andava in scena a Milano la prima rappresentazione dell'opera I Pagliacci di Ruggero Leoncavallo con l'orchestra diretta da Arturo Toscanini. Nel 1927 Charles Lindbergh raggiungeva Parigi dopo 38 ore di volo solitario da New York, diventando il primo trasvolatore atlantico senza scali intermedi. E sempre oggi, nel 1932, Amelia Earhart diventava la prima donna a trasvolare l'Atlantico senza scali e in solitario, da Terranova in Canada a Londonderry in Irlanda del Nord. Nel 1972, un australiano di origine ungherese, al grido di «Sono Gesù Cristo risorto dalla morte», infliggeva 15 martellate alla Pietà di Michelangelo nella Basilica di San Pietro in Vaticano, danneggiandola gravemente. Nel 1981 il primo ministro Arnaldo Forlani divulgava la lista degli iscritti alla loggia massonica P2, a cui avevano aderito nomi noti dell'imprenditoria, politica, informazione e spettacolo, oltre a due ministri e 5 sottosegretari del suo governo. Nel 1994 moriva ad Asti il politico Giovanni Goria. Nel 1987, all'età di 44 anni, era diventato il più giovane primo ministro italiano, primato che avrebbe detenuto fino al 2014. Nel 2000, niente di fatto per 7 referendum, tra cui rimborso elettorale e separazione delle carriere per i magistrati. Votava solo il 32% degli aventi diritto e, mancando il quorum, i quesiti venivano annullati. E 2 anni fa, nel 2024, in Francia, emissione filatelica in omaggio alla baguette, il tipico pane del paese dichiarato patrimonio dell'UNESCO. Grattandolo, il francobollo emanava la fragranza del pane. Sono nati il 21 maggio. Nel 1921 il fisico premio Nobel per la pace Andrei Sakharov. Nel 1934 il regista televisivo Beppe Recchia. Nel 1944 l'attrice e cantante Carmen Villani. E nel 1952 il giornalista e politico Emilio Carelli. Nascevano oggi anche la conduttrice TV Paola Saluzzi nel 1964, l'attore e cabarettista Angelo Pintus nel 1975 e il rapper e cantante Gali, nato in questo giorno nel 1993. Ultima segnalazione per il 21 maggio 2026, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: bene.
1: Ed è capire le persone, ma non tutti riusciamo davvero a farlo.
0: Come te, Mentalist.
2: Sono pillole di AI.
0: Leggere le situazioni, interpretare le azioni, intuire cosa sta accadendo.
1: Poi però basta un messaggio scritto male, uno sguardo strano o una risposta diversa dal solito.
0: E improvvisamente andiamo in crisi.
1: Iniziamo a farci i film, ipotesi, scenari.
0: E spesso sono completamente sbagliati.
1: Perché il punto non è quello che succede,
0: ma come lo interpretiamo.
1: E soprattutto quanto velocemente reagiamo senza fermarci.
0: Ed è qui che l'intelligenza artificiale può aiutare, ma in modo molto diverso da quello che immaginiamo.
1: Non è una macchina che legge la mente.
0: Non guarda una persona e ti dice: ehi, sta mentendo.
1: Però può fare una cosa molto più utile:
0: allenarti a ragionare meglio sulle situazioni.
1: A diventare in un certo senso un po' più detective.
0: Sì, ma nel modo giusto.
1: Non per indovinare, ma per osservare meglio.
0: Tipo con ChatGPT o OpenAI.
1: Gli racconti una situazione reale.
0: Una conversazione, un messaggio, un comportamento che non ti torna.
1: E invece di darti una risposta secca,
0: ti propone più letture possibili.
1: Magari quella persona è fredda.
0: Oppure solo stanca.
1: Magari ti sta evitando.
0: Oppure semplicemente distratta o altro per la testa.
1: E già questo cambia completamente il tuo modo di reagire.
0: Sì, perché smetti di prendere la prima interpretazione come verità.
1: E inizi a ragionare.
0: E poi c'è un altro modo ancora più interessante per allenarsi: usare giochi basati sull'IA.
1: Sempre una cosa da passatempo, ma in realtà allena molto.
0: Tipo AI Dungeon.
1: Un gioco dove entri in scenari dinamici e devi interrogare personaggi, fare domande e interpretare risposte.
0: E ogni scelta cambia la storia.
1: Non hai risposte giuste o sbagliate immediate.
0: No, devi capire tu che cosa ha senso o cosa no.
1: E questo allena proprio quella capacità che nella vita reale usiamo poco.
0: Tipo fermarsi, osservare, collegare.
1: E poi c'è un altro livello ancora.
0: Certo, la comunicazione.
1: Perché spesso non è solo leggere gli altri,
0: ma capire come vieni letto tu.
1: Scrivi un messaggio, lo rileggi con l'AI.
0: E ti rendi conto che può sembrare più freddo o più duro di quanto pensavi.
1: E lo sistemi prima di creare un problema.
0: Questo da solo evita una quantità enorme di incomprensioni.
1: Poi c'è una cosa fondamentale: capire quando stai esagerando con le interpretazioni.
0: Quando leggi troppo in un dettaglio.
1: O quando ignori segnali evidenti perché non ti fanno comodo.
0: Non si tratta di diventare detective perfetti, si tratta di diventare solo un po' più lucidi, con un po' meno impulsi e un po' più attenti a quello che succede davvero. Ma fateci sapere sui social cosa ne pensate. Per oggi era tutto, ci sentiamo domani.
1: Ciao!
2: Sono pillole di AI.
3: Stai ascoltando
4: Antenna Web, semplicemente la tua radio.

0: semplicemente la tua radio.
1: Pronto?
2: Sì, signora, pronto, salve. Guardi, sono pronti i mutandoni, quelli con la presa d'aria che avevate fatto fare.
1: Scusi, ma ha sbagliato il numero.
2: No, scusi, non è un secondo. Casa Dio?
1: Sì.
2: Ecco, no, ci avevate portato...
1: Casa Dio come?
2: Ah no, io ho Casa Dio con questo numero. Voi ci avevate portato 3 paia di mutandoni di lana, dove dovevamo farci la presa d'aria dietro per chi è che soffre di aria lì di voi.
1: No, perché di Casa Dio, guardi, ce ne sono tanti, guardi il nome.
2: No, no, noi io ho soltanto il nome, cioè il cognome con il numero telefonico. 3 mutandoni di lana con la presa d'aria dietro nella parte del posteriore.
1: Ascolti, io non so niente.
2: Ma chi è che soffre di aerofagia, scusi? Lei che ha fatto fare la modifica?
1: No.
2: E chi, no. chi ci soffre?
1: Nessuno.
2: Allora forse hanno sbagliato.
1: Sì, mi hanno fatto dare il mio numero.
2: Ma forse si è sbagliata a segnare, allora forse la ragazza, non so.
1: Bisogna che ci sia anche un nome, perché il cognome Casa Dio siamo tanti. Né io né mio marito, il mio figlio ha 46 anni.
2: Non so di suo figlio che soffre di aria, no?
1: No.
2: Allora forse è stato un errore. Va bene, scusi il disturbo, grazie.
1: Niente, niente.

0: noi entriamo.
1: Devo dire alla ragazza che si occupa della sartoria di fare attenzione a tirare giù i numeri telefonici, perché spesso prende il cognome ma sbaglia il numero o viceversa. Comunque, se qualcuno di voi dovesse essere interessato a tre bei paia di mutandoni compresa dietro per problemi di aerofagia, sappiate che li potrete trovare a fine puntata tra gli scaffali di Supermarket Show. Cari amici, bentornati, comincia questa nuovissima puntata con voi Daniele Dalmuto, che già ha iniziato in maniera veramente schifosa, ma questo poi è parte che ci contraddistingue. Ma detto questo, incominciamo.

Ed oggi ricordiamo per il nostro almanacco Beato Gustacchio, protettore dei sapori acidi. Gustacchio era un monaco che amava tutto ciò che faceva arricciare il naso: limoni, aceto, capperi e sottoaceti. Un giorno guarì un'intera comunità dal torpore facendogli bere un elisir asprissimo che risvegliava i sensi. I mercati di agrumi lo presero come loro patrono e si dice che nei giorni di festa il suo spirito faccia gustare il vino dolce per ricordare al mondo l'importanza dell'acidità.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto, salve. Scusi, allora per questa storia del Beato, della statua, del Gustacchio.
0: Non so niente.
1: No, perché quest'anno avevate chiesto voi dell'esposizione del Beato per la processione?
0: No, io di questo non so niente, insomma.
1: No, perché devono scaricare Beato Gustacchio, il protettore, quello dei sapori acidi, su via la statua per la processione.
0: Per la processione?
1: La processione, quella organizzata
0: dalla chiesa?
1: Sì, organizzata da Padre Patroclo, quello della parrocchia. E chi l'ha ordinata la statua? Cioè, la mettete lì davanti?
0: Ma va bene, però io la lascio fuori, fa come vuole, io no, qui no.
1: Sì, la lasciamo non fuori, la lasciamo lì davanti la lasciamo.
0: Beh, lasciamo.

E scoppia una rissa assurda, bombe carta, fumogeni, calci e pugni in Parlamento, 3 deputate ferite, una era incinta. È successo nel Parlamento serbo, dove i deputati dell'opposizione hanno inscenato una rumorosa protesta. 3 deputate sono rimaste seriamente ferite negli incidenti scoppiati nel Parlamento serbo a Belgrado, dove le opposizioni hanno duramente contestato la presidente dell'Assemblea Anna Birmanic e l'intero governo, interrompendo i lavori con cori ostili, fischi e lancio di petardi, fumogeni e anche lacrimogeni. Le 3 donne, una delle quali all'8° mese di gravidanza, sono state soccorse e trasportate d'urgenza in ospedale a bordo di ambulanze. I sintomi sono forte intossicazione da fumo, traumi di varia natura e ferite al volto provocate dalle esplosioni dei petardi. Una deputata, Jasmina Obradovic, sarebbe stata colpita anche

0: Pronto?
1: Signora, salve, scusi. No, guardi, gentilmente, una semplice telefonata per la regolazione del microfono. Lei mi sente bene?
0: Chi è lei, scusi?
1: È supermarket, perché siccome stiamo adesso in questo momento dentro il market e dobbiamo accertarci che le persone ci possano sentire. Cioè, lei mi sente bene comunque se parlo?
0: Sì, sì, sì.
1: Ecco, un attimo, una gentilezza. 1, 2, 3, prova, lei sente?
0: Sì, sì.
1: Ecco, provi a dire lei 1, 2, 3, prova, che regoliamo anche il suo.

0: Sì, pronto.
1: Sì, sì.
0: Salve, scusi il disturbo, guardi, faccio veramente presto. No, le volevamo chiedere, visto che lei è residente in via Zanella Siro, così un parere, visto che stiamo chiamando un po' tutti coloro che abitano lì, volevamo semplicemente chiederle che cosa ne pensa lei appunto della futura installazione che dovranno fare su via Zanella di quella rotonda, cioè secondo lei se è una cosa che serva o meno.
1: In via Zanella una rotonda?
0: Sì, via Zanella Siro, in quella zona, sì. Devono fare appunto una rotonda. Tonda appunto per convogliare il discorso, dicevano, per il fatto dei camion.
1: Qui in via Zanella non so dove posso fare la rotonda, non ho idea.
0: Perché è una strada piccola, giustamente, no? Lei mi dirà. È appunto per quello che volevamo sentire, secondo lei, se è una cosa, una scelta è giusta oppure no, ecco.
1: Ma io vede, non so dove voglio farle né niente, non capisco, non so cosa dire.
0: Ok, perché dovranno metterla in pratica, siccome nel prossimo piano urbanistico, oltre alla rotonda, ci sarà anche appunto questa installazione. Infatti anche lì dovevamo appunto sentire con lei questa installazione dei nuovi bagni pubblici. Non so se lì c'è già qualcosa, adesso io non conosco la zona.
1: Bagni pubblici qui non ce ne sono.
0: Ecco, dovrebbero fare appunto questi nuovi bagni pubblici vicino ovviamente alla rotonda che verrà fatta. E ecco, anche il fatto di collegarsi eventualmente presso la sua abitazione con gli scarichi le sembra una cosa, cioè, eccessiva oppure no?
1: Io penso di sì.
0: Cioè lei è favorevole allo scarico?
1: Non ho idea, ecco, non ho idea dove può essere, dove la fanno né niente, no? Se fai dire tu qualche cosa.
0: No, lei dicevo è favorevole allo scarico del water presso la sua rete idrica.
1: Io lo so, lo scarico non so troppo favorevole.
0: Perché poi magari potrebbero venire a rompere anche, a fare delle tracce lì nella, insomma, vicino all'appartamento, alla casa. Adesso non so se lei è un appartamento o una casa singola.
1: Sì, sono due appartamenti.
0: Infatti il problema è quello. Quindi lei, diciamo, non è favorevole, da come cioè da come deduco, a questa rotonda e ai bagni.
1: No, per me va bene così. No, non sono favorevole.
0: È una strada molto trafficata?
1: Ma no, non è troppo, solo i residenti, basta, non è che sia troppo trafficata. Se fosse violevano, ma qui via Zanella non è trafficata.
0: Non è una strada, ho capito.
1: No, ascolti, è solo per i residenti.
0: E un'ultima cosa, visto che credo che inizieranno i lavori tra una ventina di giorni, non prima, e lei mi ha detto che appunto per i bagni non ci sono problemi, e se dovessero venire in bagno gli operai, quindi si possono appoggiare, possono, cioè, suonare direttamente da lei a sto punto?
1: No, ci sono le cose apposta,
0: ma ha detto prima che non era un problema quando gli ho detto dei bagni.
1: Io pensavo che facevano dei bagni qui vicino a casa.
0: Devono fare, cioè, però ovviamente si appoggerebbero lì solo per fare giusto un paio di volte al giorno, non di più, ecco.
1: No, per quello no, ma ci sono le casette apposta nei cantieri, vedo che ci mettono le cose apposta.
0: D'accordo, allora va bene, allora io la ringrazio, le auguro una buona giornata.
1: Va bene.
2: Dico

0: E questo è il Supermarket Show, carissimi amici. Benvenuti anche oggi tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente della settimana. Quest'oggi con noi un artista, un cantante. Lui si chiama Davide Pagnini con il suo singolo Prima della Fine. Davide, benvenuto a Supermarket.
1: Grazie, ciao a tutti, ciao.
0: Ciao Davide. Allora, in Prima della Fine c'è un bellissimo contrasto sonoro. Si parte da un'atmosfera ambient molto intima, si arriva ad un crescendo dinamico ed emozionale. Come

0: Avete lavorato sulla produzione per far dialogare i sintetizzatori e gli archi con la delicatezza della chitarra acustica.
1: Ma guarda, io di solito inizio sempre a scrivere una canzone chitarra voce, quindi la prima stesura è sempre questa, lo scheletro della canzone. Poi insieme al mio produttore e arrangiatore Raffaele Montanari, che saluto e ringrazio, ci mettiamo un vestito sopra a questo scheletro, e di solito partiamo dal pianoforte, dai sintetizzatori, per riuscire ad accompagnare. A noi piacerebbe creare un'atmosfera, appunto ambient, con suoni molto lunghi, distesi, per accompagnare i testi, che sono sempre molto metaforici e evocano immagini. Quindi un po' lavoriamo così, astrati, sempre più a vestire, ma non troppo, perché ci piace anche che lo scheletro del chitarra voce rimanga molto presente, perché comunque è sempre una caratteristica mia fondamentale del mio percorso artistico.
0: Il testo affronta il tema dell'addio, ma il ritornello si trasforma in un vero e proprio inno alla speranza. Cosa rappresenta per te questo brano e qual è il messaggio che vorresti arrivasse a chi sta vivendo un momento di distacco o di perdita?
1: Allora, io ho scritto questo testo immaginando una sorta di limbo dopo l'addio, se vogliamo appunto dire una perdita, la morte, no, di qualcuno, e questo limbo dove le cose si rimettono a posto, dove le anime si rincontrano e poi possono passare nell'aldilà, no? Mi sono immaginato questo limbo come forma di cura, per poter dire ok, se c'è qualcosa di questo tipo dopo la morte, allora forse abbiamo un po' meno paura della morte, un po' meno paura di dire addio, perché forse tutti ci rincontreremo e le cose torneranno a essere quelle di un tempo, forse anche meglio.
0: Esatto, esattamente. Comunque è un concetto molto spirituale questo, diciamo così, che sicuramente aiuta anche ad affrontare al meglio certe situazioni non troppo piacevoli della vita. Davide, prima di ascoltare questo singolo, quindi dei contatti social da dare a chi ci sta ascoltando, dove poterti trovare sul web?
1: Allora, su tutti i social, da Facebook, Instagram, TikTok, sempre con il mio nome e cognome, che è Davide Pagnini, si possono trovare tutti i miei profili, anche su YouTube, digitando Davide Pagnini, si possono trovare tutti questo singolo e altri singoli, perché escono sempre con dei videoclip, e quindi su Spotify, dove tutte le piattaforme digitali di streaming.
0: E lui è Davide Pagnini, quest'oggi con noi al Supermarket Show, ed oggi ci ascoltiamo Prima della fine. Grazie per essere stato a Supermarket.
1: Grazie mille, grazie. Ciao.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, salve, scusi, il corriere per lo scarico della statua, che ora possiamo passare?
0: Il corriere per lo scarico di cosa?
1: È della statua, dell'ordine, c'è stata fatta la statua musicale, dobbiamo venire a portarla lì.
0: No, ma lei con chi vuole parlare?
1: Ah no, io lo scarico un attimo, la via, al ieri, giusto? Ecco, no, c'è questa statua che oltretutto scusi perché si accende, ce l'ho qua. Dai. Di un cantante, José Feliciano, non lo so, statua musicale da salotto.
0: No, no, guardi, si sbaglia.
1: Che facciamo?
0: Si sbaglia assolutamente, perché io non ho come si dice, ordinato niente.
1: Ma come faccio io, che non è che posso portarmela indietro, che dato questa si accende?
0: Ah, non mi interessa, io non prendo niente perché io non ho ordinato niente.
1: Ma noi la dobbiamo portare, perché non, è solo da scaricare, non la possiamo rimandare indietro.
0: No, ma aspetti, non me ne frega, spengo niente.
1: Scusi,
0: io non ho ordinato niente.
1: Ho spento perché quando uno ci passa davanti si accende. Quindi per capire, l'avete ordinata, quando possiamo passare, quindi?
0: Ma no, non abbiamo ordinato niente.
1: Come faccio io? Scusa, che giro sul camion con la statua di Feliciano, scusi?
0: La statua, ma questo è uno scherzo.
1: Ma che scherzo? Cioè, la devo lasciare lì, signora? Io arrivo col furgone e la scarico.
0: Ma sta dicendo? Ma io non ho ordinato niente di statua di Feliciano. Ma cosa sta dicendo?
1: Ma cosa ne so, ma mica è mia. Io la devo lasciare al mittente.

Resina Zona Weekend, eccoci qui, siamo tornati, io sono Alessandra, ma lo sapete già, insieme a tutta la stanza della musica, presentissimi, che vi stiamo accompagnando in queste ultime battute della stagione di Resina Zona Weekend. È stata una stagione intensissima, ci siamo raccontati e detti veramente tante cose, ma noi siamo ancora qua che continuiamo a dirvi e a raccontarvi, a condividere. Tra parentesi, ho saputo che nella finale di calcio, dei mondiali di calcio, un calcio che ci sarà a luglio, ci sarà Madonna e anche Shakira e altri artisti che si esibiranno. Questi nomi stanno uscendo, poi vi diremo di più. Mondiali finale, dei mondiali di calcio, possiamo dire anche mondiali di calcio diffusi che si svolgeranno in America, molto attesi, purtroppo quest'anno l'Italia non ci sarà, un sommo dispiacere.

di tantissime persone, ma speriamo nei prossimi mondiali. Nel frattempo, insomma, abbiamo saputo che nel momento musicale della finale ci sarà appunto Madonna, Shakira e poi vi diremo chi altro. Vi abbiamo subito detto una notizia così, boom, d'amblè. Volevo salutare Maria e Lucia, due sorelle che sono di Pescara, ciao, che ci salutano. E volevo che salutano anche la stanza della musica, Cecilia, Bob, Andrea, Claudio. Vi ho presentati, mi sono dimenticata, vi ho saltato, ma no, siete sempre presenti nel mio cuore. A proposito, siamo andati a vedere Il Diavolo Veste Prada tutti insieme, una bella serata. Sì, un sequel che ci è piaciuto, dai, con qualche sbaffatura, dice Cecilia, ma ci è piaciuto, abbiamo passato una bella serata. Vabbè, bando alle chiacchiere, già mi sono persa un po', dice Bob di là del vetro. Lanciamo, perché è il momento, il tempo stringe, iniziamo con la musica e lanciamo la Hit Italia.

Siamo tornati, eccoci qui resi in zona weekend dopo una bella carrellata musicale. E vi volevo ricordare che stiamo per arrivare alla fine di questa stagione, una stagione lunga, sempre presenti, non ci siamo mai ammalati, o meglio ci siamo ammalati ma siamo venuti lo stesso, perché vi vogliamo bene, a lavorare per voi, a stare in vostra compagnia in tutta la stagione, insieme anche alla Stanza della Musica, sempre qui, sempre gli stessi da tanti anni. E mentre ci stiamo avvicinando appunto alla fine, poche puntate sono rimaste, Bob mi devi dire quante, ma non me lo dice, che cattivo che sei, vi consigliamo di ascoltare il nuovo singolo degli Strokes, ma tanto ve lo facciamo ascoltare anche noi, e dura 6 minuti, sedetevi comodi ragazzi, anzi Bob mi dice che dura oltre i 6 minuti, siamo molto curiosi perché noi siamo i grandi, siamo dei grandi fan degli Strokes, e si intitola Falling Out of Love, l'ho detto, l'ho già detto, lo ripeto, una bella ballata malinconica che dura veramente tanto. Allora, il secondo estratto dall'album Reality Awaits che gli Strokes pubblicheranno il 26 giugno. Siamo molto invece, anzi non vediamo l'ora di ascoltare tutto l'album, ma adesso, ma probabilmente la taglieremo, la facciamo ascoltare tutta questa canzone, perché di solito ormai i pezzi durano 3 minuti, forse 4 minuti, ma neanche 3 minuti, è la media di un pezzo musicale, però adesso ci va di ascoltare, anche magari non tutto, però sedetevi comodi, come vi ho detto prima, per ascoltare insieme questo bellissimo pezzo degli Strokes, Falling Out of Love. Ma che meraviglia questa ballata di questo meraviglioso gruppo. E adesso gli Strokes, appunto.

siamo pronti, tornati, perché vi dobbiamo dire una cosa. Allora, vi abbiamo già parlato in passato dei concerti di Luca Carboni, che sarà in giro per l'Italia, tantissime date, insomma veramente tanta roba. Ebbene, bene, bene, noi ci andiamo ad un concerto di Luca Carboni, assolutamente. E, quale? Ma, scusami Cecilia, perché dici quale? Lo sappiamo. Andiamo a Macerata il 13 settembre, ma ce ne sono tantissime di date tra Pescara, Caserta, e Genova, Marostica, Pratolino, e tanta tanta roba in giro, anche a Taormina il 9 agosto, accidenti, questo è molto molto interessante. Ora, allora, Luca Carboni live, penso che dobbiamo anche, per chi non ha comprato il biglietto, si debba anche un po' muovere, perché sta andando veramente tutto a ruba, e magari c'è tempo per alcuni concerti, però cominciate a dare un'occhiata. Per esempio, a Pescara ci sarà il 1 agosto al porto turistico, e anche qui vediamo un pochettino. Sì, stanno già andando a ruba i biglietti. C'è tempo, c'è ancora un po' di tempo, ma dovete assolutamente ciaparle. E noi ci andiamo, siamo tutti contentissimi. Abbiamo fatto una piccola macchina carovana per Luca Carboni. Allora, dato che ne abbiamo parlato, dato che questo suo grande ritorno piace veramente a tutti e a tutte, è ora di ascoltarlo. E sul brano da ascoltare abbiamo un po' litigato, perché ce n'è uno più bello dell'altro. Però ho vinto io, perché è un brano che per me è legato a tantissimi ricordi. Era il 1990 sicuramente, 91 mi dice, ha già capito il brano che voglio mettere, bravo Bob. Ci vuole un fisico bestiale, 1991, quanti ricordi, ero proprio piccola, giovane, giovane, piccola, giovane, Luca Carboni. Ci vuole.

E siamo arrivati alla rubrica che vi piace tanto, Che fine hanno fatto? Dove sono finiti? Ma cantano ancora? Parliamo di quei gruppi, cantanti, cantautrici, insomma, che hanno fatto la storia della musica, magari anche solo con un brano, perlomeno sono diventati delle hit planetarie. E oggi parliamo di un cantante che adesso vi dico il nome, magari a molti non ricorderà, e lui si fa chiamare White Town, ma in verità è, adesso il nome sicuramente lo dico male, ma è Yotipak Prakash Mishra, nato in India, ma poi la sua famiglia a 3 anni lo porterà in Inghilterra e cresce a Derby. Ora, White Town vi ricorda qualcosa? Poi lui si farà chiamare White Town dal punto di vista artistico. E, amante della musica, pop elettronico, la new wave, insomma, ascolta di tutto fin da bambino. E poi che cosa succede? Nasce una hit planetaria negli anni 90, sto parlando di Your Woman. E qui qualcuno adesso sta ricordando qualcosa. 1997 registra il ragazzo che appunto si fa chiamare White Town all'interno della sua cameretta. Sì ragazzi, 9 metri quadri, e lancerà una hit che tutti quanti conosciamo, che riascolteremo. Lui è sempre stato molto molto impegnato dal punto di vista artistico, cioè nei suoi brani porta anche un impegno sociale e di comunicazione, di insomma di messaggi. Parliamo di Your Woman, inizia insomma a far nascere questo brano che lo porterà a farlo conoscere in tutto il mondo. 1932 però c'è un brano che si chiama My Woman, eseguito da Houston e His Monsignor Band con la voce di Al Bowley. Il riff è un riff che poi riprenderà White Town, è riconoscibile. E che cosa fa? Insomma, nel 1996-97, adesso non ricordo, si fa prestare dei soldi dalla fidanzata, compra un campionatore White Town, il signor Mishra, e, molto economico, e poi userà un software per poter comporre al meglio questo suo brano che diventerà veramente famosissimo. Cosa userà? Un software? Cioè ragazzi, sentite questa, perché quando ci sono le idee, quando c'è volere, quando c'è capabilità, si può creare veramente tanta roba con poco. Utilizzerà un software ottenuto gratis sulla copertina di una rivista per poter poi insomma montare al meglio il suo brano. Non c'ha una lira, non c'ha un soldo, non c'ha un penny, non c'ha un pound, però poi nascerà Your Woman. E va bene, che adesso riascolteremo. La sua carriera continuerà però solo dal punto di vista di etichette indipendenti, lascerà un po' le major e porterà avanti un proprio messaggio personale, dunque più dal punto di vista indipendente. E però quella tromba se la riacciappa Dua Lipa nel 2021, pubblica Love Again, che utilizza lo stesso campione di My Woman di Love Stone che aveva già usato Mishra. Però il team di produzione accredita il brano originale del 1932 ma non Your Woman. Vabbè, aveva rimesso in circolazione il grande, meraviglioso, bravissimo White Town, così si fa chiamare, probabilmente riferita alla sua cameretta dove è nato il brano, e noi adesso ce l'ascoltiamo, perché come dice Bob, ho sforato. Adesso chi non ha capito qual è il brano glielo facciamo ascoltare. Ho capito Bob, non t'arrabbiare, lui è White Town con Your Woman, ma adesso che l'ascoltate vi si aprirà un mondo.

Notizia molto interessante e curiosa, Resina Zona Weekend, siamo tornati, eccoci qui dopo tanta musica. Allora, il regista François Roselette, come l'ho detto bene, ha usato il deepfake per mostrare Mick, Kate e Ronnie, avete capito chi sono, i Rolling Stones, negli anni 70. Essi si sono ringiovaniti per un video in The Stars, molto interessante. Vabbè, adesso possiamo fare veramente tante di quelle cose con la tecnologia. È anche abbastanza spaventoso per certi versi. Il singolo è uscito un po' di tempo fa, forse 10-20 giorni fa, adesso non so con precisione, ed è tratto dall'album Foreign Tongues, che arriverà il 10 luglio e che è prodotto da Andrew Watt. Molto interessante da vedere. Io devo dire che ancora non lo vedo questo video, è una notizia che sto condividendo in questo momento proprio con voi in modo estemporaneo. E devo dire che Roselette, chissà come si dice, ha diretto due video per gli Stones, Angry con Sydney Sweeney e Ride On Down con Kristen Stewart, dunque già una collaborazione collaudata. E questa volta come attrice c'è Odessa Acción. E insomma, una cosa molto molto curiosa. Adesso ce lo vediamo insieme, perché Bob ce l'ha il video, anche voi andatelo a cercare, perché l'ho detto 100 volte, perché scusate, la tecnologia oggi ci sorprende veramente tanto e ci spaventa, come dicevo prima. Però adesso, voi che siete lì e ci ascoltate, dovete ciappare sul video, sul web, il video dell'ultimo video dei Rolling Stones, in attesa intanto dell'album. E dei Rolling Stones adesso ci ascoltiamo un bel pezzo di che quanti anni fa, dai Bob, sceglielo tu, già l'hai scelto insieme a Cecilia. E Cecilia che mi sorride, Penny in Black, vogliamo fare proprio quella classica, no, Satisfaction, Sympathy for the Devil, Jumping Jack Flash, ve l'ho già dette tante, ma invece ci ascoltiamo Angie del 1973 dall'album Goat's Head Soap. Che pezzo, ragazzi, a 53 anni, ma chi glielo dà questo pezzo? Tutti questi anni Rolling Stones, fantastici.

0: Salve, è la radio che vi parla. Questo è un messaggio per chi investe in pubblicità. Sapete cosa si dice di me? Che nell'ascolto delle pubblicità io sono il mezzo che genera più emozioni e coinvolgimento. Engagement lo chiamano. In fondo l'ho sempre saputo che quando si parla di coinvolgimento o di emozioni, beh, sono un'esperta.
1: Investi in radio, motore di crescita. La radio rende.
2: Avete ascoltato Resina.
3: E siamo arrivati alla fine di questa puntata, in attesa della fine della stagione. Ci manca ancora un pochino ino, però siamo quasi addirittura d'arrivo. Devo dire che siamo tutti stanchi, un po' stanchi. È stata una stagione intensa, abbiamo fatto tantissime cose, abbiamo condiviso con voi tante cose, ma non è ancora tempo di saluti finali, solo tempo di saluti per darci appuntamento alla prossima puntata. E anche questa che abbiamo, insomma, ci stiamo lasciando alle spalle, è stata molto molto intensa. Insomma, ci sarebbero ancora tante cose da dire, ma come dice Bob, il tempo stringe. Però adesso vi do una curiosità prima di salutarci. Dovete sapere che Giusy Ferreri, come Taylor Swift, ragazzi, parlavamo prima di tecnologia, e anche questo si dovrà fare, ha depositato la sua voce come marchio contro l'intelligenza artificiale. È la prima cantante europea a farlo. E bisognerà anche proteggerci da queste cose, l'identità, la voce, gli occhi, il naso, non si potrà, l'immagine, insomma. E Taylor Swift l'ha fatto, e l'ha fatto anche la nostra Giusy Ferreri. È una mossa veramente importante per contrastare questi deepfake musicali generati dall'intelligenza artificiale. Giusy Ferreri l'ha fatto, anche perché ha un timbro vocale ben riconoscibile, ben preciso. Presso l'European Union Intellectual Property Office, e sarebbe la prima artista europea a scegliere questa strada per appunto difendersi questo momento dall'intelligenza artificiale, adesso non so come dirla con precisione, però dalla clonazione digitale. E va bene, un'altra notizia che ci fa, dovremmo fare una puntata proprio su questo argomento, su questo problema, su questa cosa che sta cambiando vertiginosamente, velocissimo. Un anno fa non era come oggi, l'intelligenza artificiale forse non era ancora a livello, adesso è a livelli veramente tra software, programmi, non li conosciamo neanche tutti. E va bene, allora noi ci diamo, dopo questa notizia magari ne parliamo e approfondiamo meglio la prossima puntata. Noi vi diamo appuntamento la prossima settimana, un saluto dalla regia, dalla stanza della musica, Andrea, Bob, Claudio e Cecilia, un saluto da me, Alessandra. E appuntamento alla prossima settimana. Ciao!

0: relax and listen Homemade.
1: Bentornati su Homemade. Anche oggi il consueto viaggio alla scoperta dei migliori brani in uscita dall'underground internazionale ci darà diverse sorprese. Ma prima di partire con la consueta playlist, oggi è una grandissima sorpresa. Infatti, intervisteremo Gianmaria Accusani dei Sic Tamburo. Intervista è stata fatta con Fabrizio Rossi, Electro Noise.
2: Homemade, the interview.
3: Senti, io sono molto emozionato perché sono, diciamo, cresciuto con la musica, con la vostra musica, non solo la musica, partendo dai Prozac, poi con questo altro progetto dei Sic che avete fatto del punk un qualcosa di incredibile, l'avete reso fruibile alle masse, insomma, che non è poco, anche perché il punk sicuramente è un'attitudine, no? Non è solo un... E poi... Ma... Dimmi, scusami.
4: Cioè, secondo me può essere tutte e due le cose, nel senso, c'è chi fa musica punk, in qualche modo è molto riconoscibile, ma c'è anche quelli che hanno l'approccio alle cose punk, allora possono fare anche musica classica, voglio dire, cioè, diciamo che con il Sic Tamburo ovviamente abbiamo sempre mantenuto quell'approccio punk, però è ovvio che la musica ha preso derive un po' diverse, cioè.
3: Sì, quello è vero, avete sempre toccato dei temi scottanti, però allo stesso tempo con i Sic, insomma, anche molto molto profondi. Quest'ultimo album, Demenzia, lascia veramente senza fiato. È un disco che si ascolta, ti ipnotizza, è ipnotico come disco. Avevo fatto anche un post su Instagram dove parlavo di questo vostro ultimo lavoro e devo dire che si ascolta in maniera proprio che rimani ipnotizzato, anche perché tocchi dei temi molto molto particolari. Ci sono tantissimi cose anche molto molto delicate, per esempio ho perso i sogni, no? Mi ha colpito tanto come brano, oppure Fuori, insomma, vengono toccate tanti temi, ma Gianmaria, ma tu i sogni, io sono sicuro che non li hai persi. C'è un tuo tour che si intitolava appunto Da grande voglio fare il musicista, e leggevo una tua intervista dove appunto dicevi che è stato sempre un tuo sogno quello di fare il musicista, però perché poi ho perso i sogni?
4: Ma ho perso i sogni in realtà è una canzone che è legata al comportamento folle dell'uomo che in questi anni, grazie alla tecnologia, possiamo ascoltare ogni mezz'ora, diciamo, senti notizie folli ogni due minuti. E siccome il disco è un viaggio dentro alla malattia mentale, la demenza proprio, in qualche modo, dopo aver scritto e parlato di cose legate proprio a quel percorso dentro quella malattia mentale, sì, mi è venuto spontaneo fare un parallelismo con un altro tipo di demenza, che è proprio il comportamento folle dell'uomo, le guerre, certo. Ho perso i sogni, parla di questo, parla di un bambino che si ritrova, certo, in mezzo alle bombe, alle macerie. a cui ovviamente l'uomo ha suo malgrado, ma cioè il bambino è anche inconsapevole di tutto questo, suo malgrado, quindi gli rubano i sogni fondamentalmente.
3: È vero, sì.
4: E questo è, diciamo, l'altra parte del disco, no? Quello che racconta la mancanza di mente, perché demenza questo significa,
3: esatto,
4: la mancanza di mente legata al comportamento folle che l'uomo ha.
3: Mamma mia, io avevo preso degli appunti, no? Mentre ascoltavo il tuo disco, avevo scritto questo di questo vostro ultimo lavoro: un'altra istantanea fatta di parole e distorsione che ti spiattella in faccia un dolore esistenziale in modo edulcorato, diretto, puro e semplice. Diciamo che spesso il dolore del vivere è protagonista nel tuo modo di scrivere, no? Diciamo, perché ti concentri molto sul dolore? Logicamente poi anche con i percorsi che avete fatto, anche con la mitica e indimenticabile Elisabetta, insomma, Sicuramente ci sono state delle esperienze di vita molto, molto forti e sicuramente devastanti, dettate anche dalla malattia. E, ti concentri però molto su questo tuo modo di su questa analisi, no? Proprio del vivere, della sofferenza del vivere, però allo stesso tempo lo fai con una musica che rimane quasi scanzonata, no? Perché il punk sono molto melodici, sono molto forti anche a volte i tuoi brani, ma allo stesso tempo rimangono molto orecchiabili.
4: Quindi c'è, sì,
3: diciamo, c'è quasi un contrasto, no? Questa cosa però è questo che ti ipnotizza, proprio perché comunque rimani a bocca aperta ad ascoltare i brani che tu scrivi, insomma, ti rimane a bocca aperta.
4: Sì, questo succedeva un po' più spesso con i prod, dove la musica era un po' più come si dice, più allegra in qualche modo, mentre con il Sitamburo la musica è molto più matura, più complessa,
3: più cura, più. Vero.
4: Quindi diciamo che c'è sempre molta melodia, perché comunque è il mio tipo di scrittura, a me piace,
3: certo,
4: la melodia,
3: certo,
4: però c'è una complessità che è molto superiore a prima, voglio dire, ma è proprio sia nei testi che nella musica, ovviamente, perché credo che sia, certo, la maturità dell'essere umano che andando avanti acquisisce, no?
3: Certo.
4: Perché parlo di quelle robe lì? Perché quelle robe lì sono le cose che mi hanno sempre colpito nella vita, le cose che mi attraggono. Mi piacciono. Sì. Mi piace puntare l'occhio verso le cose che funzionano meno, che sono lasciate in disparte, che vengono toccate poco, e sono sempre stato così fin da piccolo. E
1: forse perché si dà anche meno importanza, no? O meglio, è più scomodo, no? Parlare di cose che dolorose piuttosto alle cose, diciamo, belle della vita, no? Che sono, cioè, appunto un po' più scomode da raccontare.
4: Sicuramente uno dei motivi per cui vengono lasciate in disparte è questo. Poi sono comunque, certe cose fanno anche paura, anche, certo, per questo, certe volte la gente. Comunque io invece sono stato sempre attratto da quelle cose lì, e di quelle cose lì ho sempre parlato dal giorno che ho iniziato a scrivere canzoni, voglio dire. E siccome è una roba che viene da dentro, non è che la decido, proprio c'è qualcosa che mi spinge e mi viene naturale farlo, ecco, direi.
3: Certo, beh, poi diciamo che è un po' mettere le mani nella propria anima, no? Quindi andare a ricercare quelle che sono proprio le emozioni, lo scrivere canzoni, insomma, è sicuramente uno, il modo, a volte anche terapeutico, no? Sì, quasi un'autoanalisi che uno fa e cerca di mettersi a nudo e di cercare di affrontare a volte anche le proprie paure. Quindi, insomma, è un modo molto coraggioso sicuramente di trattare determinati argomenti. C'è un brano che a me è piaciuto tantissimo, ti devo dire che è martellante, è Fuori, per esempio. Fuori, Immagina Se, Demenzia, che sono un po' una sorta di c'è una sorta di fil rouge, no? Tutto in questo album, che non so se lo possiamo considerare una sorta di concept album. È sbagliato avere questa idea un po' di questo lavoro, Gianmaria?
4: No, perché diciamo non è un vero e proprio concept album, però è, diciamo, il disco che si avvicina di più ad esserlo. Diciamo che la stragrande maggioranza delle canzoni, dei brani che ci sono all'interno, ruotano attorno a un argomento ben preciso, che è quello che ti dicevo prima, la demenza, la malattia mentale. Sì. Ma anche poi il parallelismo con la demenza come comportamento folle dell'uomo. Quindi diciamo che a parte qualche singolo episodio che magari va a guardare altre cose, diciamo tutto il disco ruota attorno a questo. Quindi diciamo non è un vero e proprio concept album, ma quasi, diciamo, è quello che quasi. Sicuramente in tutta la di più ad esserlo, diciamo, sicuramente. Però
3: beh, difatti cioè, ti dicevo, c'è, cioè, Fuori è incredibile, no? Perché Fuori poi dà proprio l'idea di uno che sta fuori di testa. Poi c'è questo ritmo martellante, pum, pum, pum, pum, che ti entra dentro, no? Proprio ti dà l'immagine, è quasi una fotografia, un'istantanea, un quadro. È incredibile come hai descritto questi temi, cioè veramente dai l'idea della demenza in questo senso, e della sofferenza che è legata ad essa. Difatti c'è anche "Non ti scordar di volermi bene", è incredibile. Ci sono questi testi che veramente ti lasciano senza parole,
5: diretti, sì.
3: Molto diretti. Addirittura la copertina dell'album mi ha molto colpito, no? Io mi diverto tante volte, spesso anche con Christian, con Wave ne parlavamo, dico, sul giocare un pochino, no? Cercare delle influenze, un po' un gioco che facciamo sempre, sì, con i lavori dei nostri ospiti musicisti. Per esempio la copertina del tuo album, ci siamo divertiti a tirar fuori un po' di influenze di Mondrian, Miró, Modigliani, Fontana, no? Ci sono queste linee che sembrano quasi graffi, c'è Mondrian con queste linee appunto nere, c'è il colore, c'è questo viso un po' squadrato alla Modigliani, alla Miró, insomma c'è questi quadri alla Miró, è incredibile. E poi l'artista che ha disegnato è stato Davide Toffolo, giusto? Ed
5: sì.
3: È già da qui si ha un'introduzione al mood del disco, perché è un'immagine molto forte questa qui del disco. C'è poi questo passamontagna che usate per suonare, e c'è una lacrima che esce dall'occhio, questo viso molto triste che si può vedere da sotto, è incredibile questo.
5: Sono tante emozioni insieme.
3: Questo è, sì, c'è la morte, la mano con la morte, questa chitarra è, c'è un occhio di donna alle spalle. Come nasce anche questa idea? Quando Davide ti ha presentato, no? Vi ha presentato questa copertina, che sicuramente poi è la finestra sul vostro lavoro.
4: Ma è nata in maniera un po'... non è che lui ci abbia presentato, noi stavamo capendo come, da chi far realizzare la copertina, perché in genere è una cosa che non facciamo noi, a parte per un disco, l'abbiamo fatto noi solo per un disco. E quindi, siccome io e Davide siamo amici da sempre, l'ho chiamato e ho detto: "Davide, hai voglia di farmi un disegno per la copertina?" "Sì, sì, sì, assolutamente sì." Poi chiaramente gli ho raccontato tutta la storia del disco e lui in poco tempo ha fatto quel disegno che in qualche modo rappresenta la storia del disco, molto semplice, molto, cioè è nato tutto molto più semplicemente di quello che si pensa. Questo un po' perché sicuramente era entrato nel disco,
3: certo.
4: Un po' perché comunque ci conosciamo da talmente tanto tempo che insomma questo facilita anche le cose, ovviamente.
3: Senti, difatti c'è questa immagine, perché nel frattempo che parlavi ce l'ho proprio davanti qui allo schermo, e mi piace tantissimo perché c'è questa donna dietro quasi che abbraccia la figura in primo piano di quest'uomo che piange, no? E mi fa appunto venire in mente il brano "Non ti scordar di volermi bene", quasi una coccola che fa... È incredibile, è proprio un capolavoro nel capolavoro questo disco, veramente, veramente ben riuscito. Senti, noi come generazione, no, grosso modo siamo coetanei, noi siamo degli anni 70, tu forse dei primi degli anni 70, insomma siamo quasi coetanei. E la nostra generazione, io come la vedo, dico sempre, spesso ragionando, che è una generazione forse irrisolta e sospesa, no? Noi siamo cresciuti con le illusioni plasticose che ci ha un po' inculcato il mondo di MTV. Abbiamo, io perlomeno lo vivo così a volte, un presente che ci va stretto, allo stesso tempo è soffocante, ci mobilizza, e appunto con quello che sta succedendo poi nel mondo a volte ti rende incapaci di reagire. E ascoltando il tuo disco chiudi quella porta, e provi a dare un antidoto a tutto ciò, a questa, diciamo, a questa sorta di analisi che ci può essere nel mondo.
4: Ma è semplicemente un modo per far arrivare il messaggio che tutto sommato qualsiasi cosa ci accada, c'è comunque sempre un modo per anche le cose più potenti, più brutte, più dolorose, c'è sempre un modo in qualche modo per alleggerirle molto, no? C'è un modo chiudere quella porta e rimanere dentro, no? E chiudere quella porta, però cosa significa? Significa qualsiasi cosa. Prima di tutto significa, per esempio, accettare le cose che ci vengono incontro, anche le più brutte e dolorose. Accettando, uno alleggerisce tantissimo, sì, il peso di certe cose, per esempio. Quindi chiudi quella porta in qualche modo, significa anche questo, cioè chiudi quella porta e vieni dentro, vuol dire in qualche modo trova un sistema per accettare, ad affrontare qualsiasi cosa ti venga incontro. Ripeto, chiudi quella porta, può essere, per esempio, accettare, perché accettare significa avere meno paura.
3: Mamma mia, quindi è un disco, il tuo è un modo di scrivere veramente coraggioso. Pensa, io nel mio percorso di vita, mi fai venire in mente, no? Ho fatto dei percorsi di vita in cui ci sono state delle difficoltà, e con quello che dici mi riscontravo molto nelle tue parole, no? Mi rivedevo molto nelle tue parole, quindi soprattutto questo è un consiglio che si può dare a tutti, insomma, cerca di avere coraggio di vivere, ed è veramente una cosa bella quello che stai dicendo. Trova la tua dimensione, insomma, il tuo posto nel mondo, anche se è difficile. È una grande verità, insomma. Senti, Gianmaria, ma stiamo vedendo, insomma, con grande soddisfazione, immagino anche per voi, che il tour sta andando molto bene, ci sono tante date sold out anche quella di Roma, insomma, quando sarete venerdì, sarete a Roma, lunedì, se non sbaglio, lunedì, scusate,
6: io sarò presente lunedì, perché i biglietti come sono usciti
3: io non sono riuscito a trovarli, sì, sto rosicando, sì, come un animale, e devo dire, insomma, è bello questo diciamo riscontro che c'è da parte del pubblico, no? Cosa si prova, insomma, ad avere questo bene, sentire il bene del pubblico?
4: Ma diciamo che andare in giro a suonare è la finalizzazione di un lavoro che uno fa per mesi e mesi quando prepara un disco, quindi è chiaro che è il punto in cui raccogli, no? È ovvio che andare in giro a suonare, vedere tanta gente che canta le canzoni, quello non può che farti bene e darti una soddisfazione e una gioia molto molto grosse, diciamo. Poi è vero che ogni momento in cui si sale sul palco è bello di per sé, ovviamente. È chiaro che quando inizi a vedere che tutte le date sono piene, sold out qua e là, e le cose sono ancora più belle, cioè questo, essendo il live la finalizzazione del lavoro che è durato per tanti mesi proprio, ovviamente è chiaro che questo è un momento meraviglioso, ovviamente.
3: Immagino. Senti, diciamo, Elisabetta, posso toccare questo tema, no? Perché non so se è troppo doloroso. Elisabetta è sempre presente con i SICK, immagino, perché avete fondato voi questo meraviglioso progetto. E quanto c'è dello spirito di lei ancora in tutto questo? È un'evoluzione, si evolve. Stavo vedendo, sai perché ti faccio questa domanda? L'altra sera stavo vedendo un bellissimo cartone animato che dove il protagonista, diciamo, musicista, perde la vita e si diventa tutore di una piccola anima che deve cominciare a vivere, e poi lui ritornerà sulla terra scoprendo, insomma, avendo coraggio un po' con quello, come dicevi tu, su chiudi quella porta, no? E c'è qualcosa che secondo te che si evolve nello spirito delle persone che ci sono state accanto, che ci hanno lasciato? È anche difficile da esprimere come concetto, è molto emozionante, insomma, ho la pelle d'oca un po' su questa cosa. Secondo te, Elisabetta è sempre presente con voi, e vi aiuta, vi evolve, vi aiuta nell'evoluzione dei Sikh?
4: Ma allora, questo non lo so, sicuramente l'Elisabetta è sempre presente dentro di me, perché io con lei ho passato metà della mia vita a fare tutte le cose possibili e immaginabili. Poi i dischi, specialmente questo, parlano di cose che sono talmente lontane da... però certo. Come ripeto, ed è giusto così, perché non è certo è che l'Elisabetta è e rimarrà sempre una parte importante del Sikh Tamburo, e ripeto, ma non occorre neanche dirlo, cioè l'Elisabetta è perennemente dentro di me, come è giusto che sia, come succede a chiunque a chiunque perda una presenza molto importante.
3: Una gara,
4: non certo. Credo che sia una roba speciale quella che succede a me, credo che sia una roba molto normale, voglio dire.
3: Certo.
4: Poi è ovvio che sulla costruzione dei dischi non credo che rientrino queste cose così, magari inconsciamente, forse sì. Fatto sta che l'Elisabetta è parte integrante dei Sikh Tamburo, perché comunque cioè, la sua presenza è dentro di me perennemente, quindi comunque sarà sempre così.
6: Assolutamente.
3: Certo. Scusa, ho fatto questa domanda, non volevo essere indiscreto né apparire banale, però
4: no.
3: Sai, sono un po' emozionato su questa cosa, perché persone care, insomma, che sono dentro di noi sicuramente continuano a vivere e ci accompagnano. Comunque sì, mi hai risposto, hai tolto la mia curiosità. Senti, tornando invece alla line-up attuale di Sikh Tamburo, oggi siete in quattro, giusto?
4: Sì,
3: vogliamo ricordare anche i tuoi compagni di viaggio.
4: Siamo in quattro, sempre batteria, basso, due chitarre, voce. Oltretanto, altre volte siamo in cinque sul palco. I Sikh Tamburo sono una famiglia allargata, dove essendo un gruppo mascherato diciamo, possiamo usufruire di una famiglia che è più numerosa dei soli quattro. Quindi ogni tanto sul palco, e queste saranno sorprese, siamo in cinque, ogni tanto anche in sei. Diciamo che di base c'è sempre la solita formazione base, che è due chitarre, voce, basso e batteria.
3: Basso e batteria, ok. Senti Gianmaria, io intanto ti ringrazio tantissimo, ma ci sono, prima però di salutarti, di solito si fa il disco, poi ci sono i concerti, il tour, e ci sono altri lavori che ci regalerai in futuro? Stai lavorando già a qualcosa? Ci puoi spoilerare qualcosina?
4: Beh, adesso siamo veramente in pieno tour, quindi non ho neanche il tempo di mettere a posto la mia casa, purtroppo.
3: Immagino.
4: Spero di continuare a fare cose, ma in questo momento, adesso, da qui a fine anno, credo che ci sia poco tempo per farne.
3: Poco tempo, ho capito. Quindi vi state concentrando più sul, diciamo, sul quotidiano e su quello
4: più che altro, insomma, cioè, dobbiamo, perché cioè, suoniamo quasi tutti i giorni. Quando arrivo a casa c'ho interviste e questo e quell'altro, non ho neanche il tempo di
3: respirare. Certo.
4: Esatto.
3: Senti Gianmaria, sei stato gentilissimo. Veramente. Io sono emozionatissimo di averti conosciuto come Christian. Difatti lo dicevamo, insomma, conosciamo finalmente Gianmaria. Sei stato e sei, insomma, un nostro idolo di gioventù, e ancora la tua musica ci accompagna sempre. Nel nostro piccolo vi dedichiamo questa trasmissione di Electro Noise, che sarà tutto rock, e ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo per la vita proprio, e soprattutto per questo tour, che ho visto sta andando bene, e questo ti fa veramente tanto piacere, perché è la riprova, insomma, che la gente ha voglia di ascoltare la buona musica, e soprattutto la buona musica, il buon rock in Italia ancora si fa. E tu sei un esempio lampante di quello che sto dicendo, insomma, sei un po' un orgoglio nazionale, per dirlo, a chi ama, insomma, da uno che ama la musica. Gianmaria, io ti ringrazio tanto. Grazie per essere veramente stato con noi, non ti rubiamo più tempo, perché ti abbiamo monopolizzato per mezz'ora. È stato molto emozionante.
4: Grazie a voi ragazzi, è stato un onore essere qui con voi, un abbraccio a voi e speriamo di sentirci presto.
3: Dai, volentieri.
6: Noi ci vediamo
3: Ciao,
6: lunedì.
3: Giove...
4: Bene, dai, ci vediamo a
3: Dai.
4: Roma. Grazie
3: Perfetto.
4: mille ragazzi, un
3: Grazie,
4: abbraccio.
3: ciao Gian Maria,
4: Ciao,
3: ciao,
4: a voi.
3: grazie
4: Ciao,
3: tanto, ciao ciao,
4: ciao, ciao,
3: buona
4: ciao.
3: serata, ciao.
4: Anche a voi, anche a voi.
1: E ora torniamo a selezionare il meglio dell'underground internazionale.
7: Il primo brano della playlist di oggi è Desert Learns to Shine di Ailsa.

0: E siamo arrivati anche oggi all'ultimo brano della playlist di Homemade. Voglio ricordarvi i nostri canali social dove potete scriverci e suggerirci degli artisti o dei brani che a voi piacciono. Potete scrivere all'account Instagram di Wavespeaker o all'account Wavespeaker di TikTok. Adesso l'ultimo brano.
1: Fotografia di Azzurro.
0: Un saluto a tutti da Wave e dalla redazione di Homemade.

Salve a tutti carissimi ascoltatori, Imperfetto Orario qui dagli studi di Antenna Web per proporvi il nostro magico mondo di musica, un mondo un po' ridimensionato perché nel nostro programma si ascolta tutto Made in Italy. Vado di corsa a presentare i primi brani, Lucio Dalla, Le Rondini, Gianna Nannini, Latin Lover, Renato Zero, Arrendermi Mai, Brunori Sas, L'Albero delle Noci. A tutto relax e buon ascolto!

Io canto, state tranquilli, è solo il titolo della prossima canzone di Riccardo Cocciante. Segue Fabio Concato, Tanto per cambiare, Diodato così speciale.

gesto verso lo stato, diciamo pure uno stato di gratitudine. Che tempi strani che mi bruciano le mani.

0: sei all'ascolto di Antenna Web.
1: È proprio vero che in certi momenti ci vuole un fisico bestiale, ce lo spiega Luca Carboni. Emma, tra passione e lacrime, Levante, bravi tutti voi.

0: Antena Web.
1: Siamo arrivati all'ultimo giro per quanto riguarda i nostri brani. Tiziano Ferro, Rosso Relativo, Vasco Rossi, Siamo Solo Noi. Terminiamo con Un'altra vita di Franco Battiato.

siamo solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi, che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi, che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi che facciamo colazione anche con un toast, del resto.

Il programma con il sottoscritto ha terminato, ma le trasmissioni proseguono H24 qui su Antenna Web. Rimanete quindi all'ascolto. Noi ci risentiamo per la prossima volta. Il mio grazie per il vostro ascolto e un saluto a tutti.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

0: Salut, c'est Kenzo sur Antenna Web. Je vous invite à écouter mon dernier titre, Courage, Coraggio, Peace.
1: Un mare di percorsi. Un mare di pace. Un mare di tradizioni. Un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria.
2: Giovedì 21 maggio 2026, la chiesa ricorda i santi martiri messicani e San Vittorio di Cesarea. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, chi nasce è bello, chi sposa è buono e chi muore è santo, ricorda come a particolari momenti della vita vengano riservate lodi specifiche, anche quando non rispondono a verità. E si celebra la Giornata Internazionale della Diversità Culturale per il Dialogo e lo Sviluppo. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'878 Siracusa veniva sottratta al controllo bizantino, conquistata dai musulmani aglabiti, mentre nel 1840 la Nuova Zelanda veniva dichiarata possedimento britannico. Nel 1892 andava in scena a Milano la prima rappresentazione dell'opera I Pagliacci di Ruggero Leoncavallo con l'orchestra diretta da Arturo Toscanini. Nel 1927 Charles Lindbergh raggiungeva Parigi dopo 38 ore di volo solitario da New York, diventando il primo trasvolatore atlantico senza scali intermedi. E sempre oggi, nel 1932, Amelia Earhart diventava la prima donna a trasvolare l'Atlantico senza scali e in solitario, da Terranova in Canada a Londonderry in Irlanda del Nord. Nel 1972, un australiano di origine ungherese, al grido di «Sono Gesù Cristo risorto dalla morte», infliggeva 15 martellate alla Pietà di Michelangelo nella Basilica di San Pietro in Vaticano, danneggiandola gravemente. Nel 1981 il primo ministro Arnaldo Forlani divulgava la lista degli iscritti alla loggia massonica P2, a cui avevano aderito nomi noti dell'imprenditoria, politica, informazione e spettacolo, oltre a due ministri e 5 sottosegretari del suo governo. Nel 1994 moriva ad Asti il politico Giovanni Goria. Nel 1987, all'età di 44 anni, era diventato il più giovane primo ministro italiano, primato che avrebbe detenuto fino al 2014. Nel 2000, niente di fatto per 7 referendum, tra cui rimborso elettorale e separazione delle carriere per i magistrati. Votava solo il 32% degli aventi diritto e, mancando il quorum, i quesiti venivano annullati. E 2 anni fa, nel 2024, in Francia, emissione filatelica in omaggio alla baguette, il tipico pane del paese dichiarato patrimonio dell'UNESCO. Grattandolo, il francobollo emanava la fragranza del pane. Sono nati il 21 maggio. Nel 1921 il fisico premio Nobel per la pace Andrei Sakharov. Nel 1934 il regista televisivo Beppe Recchia. Nel 1944 l'attrice e cantante Carmen Villani e nel 1952 il giornalista e politico Emilio Carelli. Nascevano oggi anche la conduttrice TV Paola Saluzzi nel 1964, l'attore e cabarettista Angelo Pintus nel 1975 e il rapper e cantante Gali, nato in questo giorno nel 1993. Ultima segnalazione per il 21 maggio 2026, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: abbastanza bene.
1: Ed è capire le persone, ma non tutti riusciamo davvero a farlo.
0: Come te, Mentalist.
2: Sono pillole di AI.
0: Leggere le situazioni, interpretare le azioni, intuire cosa sta accadendo.
1: Poi però basta un messaggio scritto male, uno sguardo strano o una risposta diversa dal solito.
0: E improvvisamente andiamo in crisi.
1: Iniziamo a farci i film, ipotesi, scenari.
0: E spesso sono completamente sbagliati.
1: Perché il punto non è quello che succede,
0: ma come lo interpretiamo.
1: E soprattutto quanto velocemente reagiamo senza fermarci.
0: Ed è qui che l'intelligenza artificiale può aiutare, ma in modo molto diverso da quello che immaginiamo.
1: Non è una macchina che legge la mente.
0: Non guarda una persona e ti dice: ehi, sta mentendo.
1: Però può fare una cosa molto più utile:
0: allenarti a ragionare meglio sulle situazioni.
1: A diventare in un certo senso un po' più detective.
0: Sì, ma nel modo giusto.
1: Non per indovinare, ma per osservare meglio.
0: Tipo con ChatGPT o OpenAI.
1: Gli racconti una situazione reale.
0: Una conversazione, un messaggio, un comportamento che non ti torna.
1: E invece di darti una risposta secca,
0: ti propone più letture possibili.
1: Magari quella persona è fredda.
0: Oppure solo stanca.
1: Magari ti sta evitando.
0: Oppure semplicemente distratta o altro per la testa.
1: E già questo cambia completamente il tuo modo di reagire.
0: Sì, perché smetti di prendere la prima interpretazione come verità.
1: E inizi a ragionare.
0: E poi c'è un altro modo ancora più interessante per allenarsi. Usare giochi basati sull'IA.
1: Sempre una cosa da passatempo, ma in realtà allena molto.
0: Tipo AI Dungeon.
1: Un gioco dove entri in scenari dinamici e devi interrogare personaggi, fare domande e interpretare risposte.
0: E ogni scelta cambia la storia.
1: Non hai risposte giuste o sbagliate immediate.
0: No, devi capire tu che cosa ha senso o cosa no.
1: E questo allena proprio quella capacità che nella vita reale usiamo poco.
0: Tipo fermarsi, osservare, collegare.
1: E poi c'è un altro livello ancora.
0: Certo, la comunicazione.
1: Perché spesso non è solo leggere gli altri,
0: ma capire come vieni letto tu.
1: Scrivi un messaggio, lo rileggi con l'AI.
0: E ti rendi conto che può sembrare più freddo o più duro di quanto pensavi.
1: E lo sistemi prima di creare un problema.
0: Questo da solo evita una quantità enorme di incomprensioni.
1: Poi c'è una cosa fondamentale. Capire quando stai esagerando con le interpretazioni.
0: Quando leggi troppo in un dettaglio.
1: O quando ignori segnali evidenti perché non ti fanno comodo.
0: Non si tratta di diventare detective perfetti, si tratta di diventare solo un po' più lucidi, con un po' meno impulsi e un po' più attenti a quello che succede davvero. Ma fateci sapere sui social cosa ne pensate. Per oggi era tutto, ci sentiamo domani.
1: Ciao!
2: Sono pillole di AI.
3: Stai ascoltando
4: Antenna Web, semplicemente la tua radio.

Dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 20, versetti 19-23. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!» Detto questo mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Vi propongo ora la riflessione fatta da Don Fabio Rosini su questo brano di Vangelo appena proclamato. Soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati». Per il Vangelo secondo Giovanni, il giorno della risurrezione è anche il momento del dono dello Spirito. Celebriamo la Pentecoste al termine di un tempo liturgico che la Chiesa concepisce come estensione del primo giorno dopo il sabato, inizio della nuova creazione. Questi 50 giorni sono un tempo senza tempo, il segno dell'eternità, dove l'angoscia della fine, la mannaia della morte che incombe, sono vinte, dissolte in una vita che non è più a scadenza, è vita e basta. Ma qual è il colore della vita eterna? E come se ne ha la garanzia? L'umanità ha cercato e cerca ancora la sua palingenesi, il suo porto certo, il suo surrogato di eternità e novità. Ma più si innamora delle sue ipotesi, più si tortura per il loro fallimento. Certe volte ci sono volute varie generazioni per disamorarsi dell'ennesimo inganno, dell'ennesimo succedaneo di pienezza. Stiamo ancora riprendendoci dalle ferite delle ideologie e siamo in pieno delirio tecnologico con l'illusione dell'onnipotenza scientifica. Ma noi cristiani celebriamo il dono dello Spirito Santo e Giovanni ne presenta fisicamente la consegna con l'atto, presentemente pericolosissimo, di soffiare su qualcuno, ma guarda tu in quale contesto tocca contemplare l'emissione di vaporacqueo da parte di Gesù sui suoi discepoli. Il gesto è lo stesso che fece il Padre nella prima creazione, quando da un pupazzo di fango tirò fuori un uomo. Quello che cambiò la terra in vita umana fu quel soffio. Era la sua vita che passava in quel simulacro di terra, il suo respiro, quel che rende l'uomo più di una semplice creatura. Immagine stessa di Dio, ma non basta. Quello è solo l'inizio, la premessa. Con Cristo arriva un'altra emissione. Il gesto del Padre della Genesi viene ripetuto e così Gesù consegna la vita nuova che ha un colore ben preciso, quello del perdono dei peccati. È comprensibile che si ritenga di possedere lo Spirito Santo perché si esercita con sapienza il discernimento spirituale o la capacità di annuncio del Vangelo. Ma non è questo il punto. Si può ritenere di avere la vita propria dello Spirito, di Dio, perché si ha una fede da spostare le montagne. Ma non funziona così, perché secondo San Paolo questo curiosamente non basta. È comprensibile che si creda di essere nel pieno possesso della vita nuova se si è generosi e se si sa esercitare l'abnegazione e la libertà delle proprie passioni. Ma anche questo non è congruo, anzi, dice ancora San Paolo, non giova. Allora cosa? A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. Quello che sgorga dalla croce di Cristo e dalla sua resurrezione è la misericordia. Posso essere ignorante e pessimo comunicatore, debole ed incerto, talvolta persino infantile e immaturo, ma se ho il perdono dei peccati e sono misericordia, ho la vita di Dio. Lo Spirito Santo irradia misericordia. Ovvio, Dio è misericordia. Tutto il resto è solo effetto collaterale.

Spero che questo mio programma Squarci di Luce abbia giovato nella vostra vita quotidiana, vi abbia illuminato nel vostro cammino. Vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento per domenica prossima alle ore 12 con Insieme Festeggiando Dio. Salve, brava gente, il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione.

0: courage.
1: Ciao, sono Kay Stark. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo Man in the Window.

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Io sono Simona, la batterista delle Wasabi, e questo è il nostro nuovo fantastico brano dal titolo Polaroid. Ciao!

dallo studio 54, solo su questo spazio radiofonico. Va in onda Nuovi Emergenti, conduce

perché la verità è che il mondo non è fatto solo di ciò che tocchiamo, è fatto anche di frequenze, di energia e di presenza. E forse è proprio questo il motivo per cui alcune persone ci tranquillizzano appena entrano in una stanza e altre invece ci mettono

0: molto particolare, un viaggio tra suoni invisibili, identità e verità personali. Parleremo di ciò che rende davvero unico un suono e forse anche una persona. Poi ci fermeremo un attimo su una cosa che oggi fa quasi paura: stare bene con se stessi, quindi mangiare da soli, viaggiare da soli, prendere decisioni senza il bisogno continuo di approvazione, perché a volte la vera indipendenza non è fare tutto da soli, ma riuscire a stare bene anche nel silenzio. E infine giocheremo un po' con i segni zodiacali, perché diciamolo, ci sono persone che riescono a dire bugie con la stessa naturalezza con cui altri ordinano un caffè, ma dietro ogni bugia a volte non c'è cattiveria. E detto questo, ragazzi, iniziamo subito questo viaggio con Fizza e la sua canzone Divento Matta. E poi c'è Caspio che ci fa ascoltare la sua canzone che si chiama Forse è tardi. Tutto questo qui su Nuovi Emergenti.
1: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.

Ed eccoci qua, bentornati su Nuovi Emergenti. Sono Harley Joy e devo proprio dirlo, ogni suono che sentiamo è composto da più frequenze che vibrano insieme, creando la cosiddetta serie armonica, ed è proprio questo che rende ogni strumento unico. Andiamo a scoprirlo. 1. Quando senti una nota, non stai ascoltando un solo suono, ma una base e tante mini frequenze sopra di essa. È come una voce principale, accompagnata da tante piccole voci invisibili. Vorrei soffermarmi sulla parola invisibili, perché è proprio così. 2. Ogni suono che sentiamo è composto da più frequenze che vibrano insieme, creando la cosiddetta serie armonica, ed è proprio questo che rende ogni strumento unico. È proprio questa combinazione che fa sì che un pianoforte o una chitarra suonino diversi, anche se fanno la stessa identica nota, è proprio così. Non cambia la nota, cambia il colore del suono. 3. Ogni suono che sentiamo è composto da più frequenze che vibrano insieme, creando la cosiddetta serie armonica, ed è proprio questo che rende ogni strumento unico. Queste frequenze seguono un ordine preciso, non sono casuali, ma aumentano in modo regolare. Per questo il nostro orecchio le percepisce come naturali e piacevoli. 4. Ogni suono che sentiamo è composto da più frequenze che vibrano insieme, creando la cosiddetta, abbiamo detto, serie armonica. Ed è proprio questo che rende ogni strumento unico. Anche la nostra voce ha una serie armonica tutta sua. È proprio questa la magia. È uno dei motivi per cui siamo riconoscibili, no? Anche senza vederci. 5. Ogni suono che sentiamo è composto, abbiamo detto, da queste frequenze che vibrano insieme, creando la cosiddetta serie armonica, ed è proprio questo che rende ogni strumento unico. Quando i produttori lavorano sul suono, in realtà stanno modellando queste frequenze. È lì che nasce il sound design ed è lì che un suono diventa davvero nostro. E adesso ci ascoltiamo Giambattista con la sua canzone dal titolo Questa vita che cos'è? E poi c'è Chiara Castiglione che ci fa ascoltare la sua canzone che si chiama Cuore e spine. Tutto questo qui su Nuovi Emergenti.

Joy. E siamo al punto dove condividiamo "Lo sapevi che?" e andiamo a scoprire alcune cose molto interessanti. Uno, lo sapevi che mangiare da solo in pubblico è una delle forme più sottovalutate di sicurezza? La maggior parte delle persone evita quel momento, non per fame, ma per paura di

sapevi che viaggiare da solo ti mette davanti alla tua verità? Niente distrazioni, niente conferme, solo tu e quello che sei davvero. Ed è proprio lì che si può scoprire che magari ci può piacere davvero o se stiamo solo raccontando una storia a noi stessi. 3. Lo sapevi che prendere decisioni senza chiedere a tutti è un segno di maturità mentale? Non è arroganza, è chiarezza. Chi sa dove sta andando non ha bisogno di un comitato per muoversi. 4. Lo sapevi che allontanarti da una situazione tossica senza fare rumore è forza pura? Niente scenate, niente spiegazioni infinite, solo una scelta pulita, silenziosa e proprio per questo potentissima. 5. Lo sapevi che

0: sorriso leggero che non ha bisogno di essere visto per esistere. Proprio così. E adesso ci ascoltiamo Jovi con la sua canzone dal titolo Rottami. E poi ci ascoltiamo 100.000 con la sua canzone che si chiama L'Opaco. Tutto questo qui su Nuovi Emergenti.
1: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.

0: Bentornati. Questa è la seconda parte di Nuovi Emergenti, un programma diretto e condotto da Harley Joy.
1: Ed eccoci qua! E alla fine, se ci pensiamo bene, oggi abbiamo scoperto una cosa abbastanza assurda, adesso la dico così, che pure noi esseri umani siamo un po' come gli strumenti musicali, perché magari diciamo, ma io sto bene, poi entri in una stanza e trasmetti tensione come una connessione wifi impazzita, vabbè. Oppure incontriamo quella persona che parla piano, magari dice pure poche parole, ma ci calma il cervello più di una vacanza alle Maldive. Ed è lì che capiamo che, cioè, non conta solo cosa emettiamo, ma come vibriamo. E questa cosa vale ovunque, nella musica, nelle amicizie, nelle relazioni, perfino quando mandiamo un messaggio con scritto tranquillo e magari la faccina sorridente, mentre stiamo magari lanciando il telefono sul letto con la forza di un lanciatore olimpico. Perché le frequenze non mentono, l'energia arriva sempre. E poi abbiamo parlato di indipendenza, che oggi viene spesso confusa con il diventare freddi, ma no, essere indipendenti non significa non avere bisogno di nessuno, significa non perdere se stessi pur volendo bene agli altri, che è diverso. E adesso siamo arrivati al momento dove vi ricordo che potete continuare a mandarci la vostra musica, le vostre proposte musicali all'indirizzo email nuoviemergenti@gmail.com tramite WeTransfer in formato Wave o MP3 per un discorso di qualità. La redazione sceglierà le canzoni più belle del panorama italiano emergente. E adesso ci ascoltiamo Samuele Mazza con la sua canzone che si intitola C'era. E poi ci ascoltiamo Arturo Baby con la sua canzone A un passo da te, qui su Nuovi Emergenti.

0: penso da te.
1: Siamo un passo uno dall'altro, inutile negare. Io mi perdo nei tuoi occhi come sabbia in fondo al mare. Siamo un passo uno dall'altro, era una storia complessa ma si fermava il battito. Forse non ti interessa, il tempo cura le ferite. Non commettere errori, nulla mi rende più triste. Prendi spunto dai migliori, quanta invidia in questo mondo. Tanto moriremo soli, tutto cambia in un secondo. Sono pronti a farti fuori.

resto sono lo stesso, ma con le idee più chiare. Il tuo volto è un riflesso, non mi può toccare. Il mio mondo assai complesso, voglia di potere e fame. Dico che domani smetto, ma rimane tutto uguale. Stiamo diventando grandi, ora è tempo di decidere. Piangere sui nostri sbagli o rialzarci poi

0: passo da te. Un passo da te.
1: E bentornati su Nuovi Emergenti, sono Harley Joy e siamo arrivati alla classifica dei segni zodiacali, i più bugiardi. Infatti ci sono persone che dicono sempre la verità e poi ci sono quelle che l'aggiustano. La colore

0: migliorano, la addolciscono o la riscrivono proprio da zero. Ma attenzione, non sempre si mente per cattiveria. A volte si mente per proteggersi, per evitare conflitti o semplicemente per rendere la realtà un po' più interessante. E allora, oggi giochiamo un po' con questa classifica leggera. Iniziamo subito. Al quinto posto troviamo il cancro. Il cancro non mente per fregarti, mente per proteggere se stesso. Se ha paura di soffrire o di ferire, può evitare la verità. Quindi è una bugia emotiva, quasi dolce, ma sempre bugia resta. Al quarto posto troviamo il Sagittario. Il Sagittario ama la libertà, anche nella verità. A volte esagera, racconta le cose a modo suo. Più che bugie, sono versioni migliorate della realtà. Non lo fa per ingannare, ma per vivere tutto più intensamente. Al terzo posto troviamo i gemelli. Qui entriamo nel territorio dei professionisti. I gemelli sanno parlare, adattarsi, cambiare versione in base a chi hanno davanti. Non sempre mentono, ma se serve sanno farlo benissimo e spesso senza farsi scoprire. Al secondo posto troviamo lo scorpione. Lo scorpione non mente tanto, nasconde, che è diverso. E quello che non dice a volte pesa più di quello che dice. È strategico, calcolato e se ti racconta una bugia è perché ha già pensato a tutto. E al primo posto troviamo i pesci. Al primo posto, non perché siano cattivi, ma perché vivono tra realtà e immaginazione. A volte si convincono da soli di quello che dicono. Non sai mai dove finisce la verità e dove inizia il loro mondo. E adesso ci ascoltiamo Alessio Major con la sua canzone Tanatosi. E poi c'è Come il miele che ci fa ascoltare Esagero. Tutto questo qui su Nuovi Emergenti.
1: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.

Ed eccoci qua, sempre su Nuovi Emergenti, insieme. Sono Harley Joy e alla fine di quasi quasi questo viaggio, forse abbiamo capito una cosa

soprattutto una persona ci faccia sentire al sicuro. Eppure, sono proprio queste le cose che cambiano tutto. Oggi abbiamo parlato di suoni, di armoniche, di vibrazioni che si intrecciano creando qualcosa di unico. Ma se ci pensiamo, vale anche per gli esseri umani, perché nessuno di noi è fatto da una sola parte. Siamo pieni di sfumature, di esperienze, di ferite, di lati luminosi e lati più nascosti. E forse maturare significa proprio questo, smettere di voler sembrare perfetti e iniziare ad accettare il proprio suono reale. Abbiamo parlato anche del coraggio di stare da soli, che non vuol dire isolarsi dal mondo, vuol dire non dipendere continuamente dal rumore degli altri per sentirsi vivi, perché c'è una differenza enorme tra essere scelti e sentirsi validi anche quando nessuno ci sta guardando. E infine abbiamo giocato con le bugie, con i segni zodiacali, con quei piccoli personaggi teatrali che a volte diventiamo per proteggerci, ma forse la cosa più difficile oggi non è trovare qualcuno che ci ami, è trovare qualcuno davanti a cui non sentiamo il bisogno di fingere, qualcuno davanti a cui possiamo essere stanchi, confusi, imperfetti,

0: anche se non tutti lo capiranno, lo capiscono subito, perché le cose più autentiche non sono mai quelle che fanno più rumore, sono quelle che vibrano dentro, anche quando tutto il resto resta in silenzio. E adesso concludiamo questo appuntamento con Isay e la sua canzone America. E poi c'è Lawrence che ci fa ascoltare la sua canzone che si chiama Tutto si risolve. Io vi saluto e ci vediamo, ci sentiamo al prossimo appuntamento. Un bacione grandissimo da Harley Joy.
1: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.

Avete ascoltato Nuovi Emergenti, programma diretto e condotto da Harley Joy.

0: accenderà.
1: Secondo appuntamento della settimana di On Air, cari amici, bentornati a tutti quanti voi. Un saluto da Daniele Dalmuto in collaborazione con Supermarket Show, anche oggi a presentarvi tante novità direttamente dai più prestigiosi uffici stampa italiani.

0: puntata.
1: Ritorna anche in questa puntata Andrea Gherpelli con Mi troverai. Quando qualcuno ti ama così come sei e non ha mai cercato di cambiarti, devi avere fatto qualcosa nel verso giusto. Per un amore così tu ci sarai sempre, perché sentirsi amati per quello che si è la forma più alta di amore che si possa vivere.
2: Mi troverai in piedi ad aspettarti, oppure in fila per iscrivermi alle lunghe liste di autocommiserazione. Mi troverai semicongelato davanti ad uno specchio incapace di decidere se è un uomo di successo da queste guance un po' incavate. Mi troverai davanti a un foglio bianco a scrivere canzoni uniche d'amore per un quarto, ma per tre quarti non sapere esattamente di che cosa parlo. Mi troverai e sarò felice di sapere che ti vanti della mia tristezza con tutte le tue amiche davanti ad un bicchiere pieno per tre quarti, ma a me basta un quarto vuoto per deprimermi e costringermi a berlo fino in fondo, cercando di salvarmi. Sarò molto contento nel vederti, tu sarai contenta di sapere che non c'è più nessun pericolo imminente per cui correre ai ripari, così mi perderò dentro i tuoi occhi che non hanno mai cercato di cambiarmi. Troverai a parlare fuori luogo, insensibile alla differenza che non trovo tra l'inutile dentro un contesto e l'inutile così da solo. Mi troverai molto più sereno, seguendo tracce di cenere in nottate lunghe, d'albe limpide a nasconderci da quei giorni con davanti un meno. È orrendo ed invasivo al non vederti, un'offesa intima e letale, non sapere dove sei o non poterti anche solo immaginare. La parte scura della luna è spaventosamente fredda, ma lì con te ci andrei ad abitare. Mi troverai, ne son sicuro, intento a spacchettare razioni K per quei sopravvissuti a questi anni bisestili. Chissà che non sia la volta buona, dicevamo anche la volta scorsa, anche stavolta dopo aver licenziato in tronco chi sbagliava i preventivi. Per pochi mesi ad essere precisi mi troverai in mezzo ad un pugno di parole che molti tendono a sbagliare, così come i congiuntivi. Perché a quelli convinti da sempre fino in fondo, come sai, preferisco gli indecisi.
1: Joel Luego con Innamorarsi a Milano, nuovo singolo, un brano che si apre con una sensazione di sospensione, come se la città trattenesse il fiato insieme a chi la attraversa. L'atmosfera è densa, quasi cinematografica. Milano diventa un luogo dove tutto scorre veloce, ma le emozioni restano incastrate tra luci, ombre e rumori che non si fermano mai.

Stefano Napolitano, con il suo nuovissimo singolo, racconta uno psicodramma ironico che mette in scena le difficoltà, gli scontri di carattere e le incompressioni che oggi attraversano i rapporti di coppia. Viviamo in un tempo in cui i social media hanno cambiato tutto, anche il modo di stare insieme, ma dentro questo caos esiste ancora una possibilità per ritrovarsi e salvarsi la vita. Stefano Napolitano, La nostra unione.

Ed è il momento ora di Visual con Open Up Your Heart, il nuovo singolo rimasterizzato, rilavorato, remixato da uno dei DJ più produttori e produttori più influenti della scena dance italiana. Il remix porta il brano in una dimensione più club oriented, mantenendo intatto il messaggio spirituale dell'originale e amplificandone l'impatto attraverso un linguaggio sonoro pensato per un pubblico internazionale.

Se tu sapessi di Luca Bollini, racconta le lotte e le paure di un uomo che percorre un tratto della sua vita paragonandosi ad un pezzo di legno portato dal mare tra tempeste e mareggiate. Una volta giunto a riva, anche se stanco, scopre che può essere ancora felicità per qualcuno e per se stesso, che può raccoglierlo, usarlo ancora, oppure bruciarlo per scaldare. Ancora una volta, l'ultima.

stanco e sfinito, come un pezzo di legno portato dal mare, che non sa ancora se morire o riposare. Chi passava guardava senza pensare da dove veniva, senza pensare se ha avuto paura. In quelle notti d'inverno, quando il mare e il cielo diventano uguali, sbattuto sui muri di quelle onde come grattacieli, raccolto da reti per poi essere lasciato in mare con la paura di morire. Ma per qualcuno sei il cielo, non ti lasciare andare. Ma per qualcuno sei il sole, ti prego, non te ne andare. Se tu sapessi quanto ho nuotato, pensando ai tuoi occhi, sentendo la tua voce, come una luce che dissolve il buio, come un bel pensiero che ti mette pace, sono arrivato qui

0: un giorno due occhi mi chiesero di giocare. Sembrava che fossero proprio quelli che in quelle notti mi davano la forza di nuotare. Ma per qualcuno sei il sole, non ti lasciare andare. Ma per qualcuno sei amore, non chiudere, chiudere, chiudere il cuore. Se tu sapessi quanto ho nuotato pensando ai tuoi occhi.
1: Ed ora ci spostiamo nel 1963 con il sound travolgente del Mercy Beat. Loro sono Freddy and the Dreamer e questa è If You Got to Make a Fool of Somebody, originariamente un pezzo soul americano di James Ray, la band di Manchester, la stravolge trasformandola in una ballata pop rock in tre quarti trascinante, guidata dal ritmo del valzer e dell'inconfondibile energia della British Invasion. Il loro primo grande successo commerciale. Alziamo il volume, eccoli su On Air.

E penso a te, omaggio a Lucio Battisti, un omaggio personale dell'artista Matteo Venturi, che ha sempre amato moltissimo il grande Lucio Battisti, a cui si è ispirato per scegliere questo mestiere. Ha scelto di interpretare Penso a te, una canzone che racconta una mancanza nel modo più stretto, diretto, semplice ed elegante. Questa versione rappresenta l'essenza di una canzone: chitarra acustica, studio di registrazione, il silenzio, una voce e un assolo di chitarra acustica.

romantiche e sensazioni intime in cui la persona amata diventa una presenza costante e vitale, esprime un legame assoluto che resiste al tempo e dà significato a tutto. Anche se il mondo cambiasse o il tempo cercasse di separarli, l'amore rimarrebbe. È un testo dichiaratamente romantico, caldo e dolce, ma con una nota di forza. L'idea che l'amore non si divide, non svanisce, ma resti fonte di vita e calore.

0: si divide.
1: Ed ora facciamo un salto nel 2001 con un'eleganza pop irresistibile, quell'inconfondibile tocco francese. Lei è Kelly Joyce e questa è la Vivre la Vie, passata alla storia della radio semplicemente come Oulala, un mix perfetto di swing moderno, ritmi d'oltralpe, una vocalità sofisticata che ha scalato le classifiche europee diventando un vero e proprio tormentone chic. Raffinata, cattivante, ecco la sua On Air.

Entriamo nella quarta parte di On Air. Lo facciamo ora con i The Closer, con il singolo Ora che non si può. I The Closer mettono in luce l'ipocrisia e la falsità di una società che, di fronte alle situazioni più scomode, preferisce voltarsi dall'altra parte e giudicare. Solo quando non è più possibile intervenire emerge tardivamente il rimpianto per ciò che si sarebbe potuto fare.

animale.

chiudiamo il palcoscenico indipendenti con Tiziano Bach Baccarani con Punto di non ritorno. Quante volte nella nostra vita ci siamo detti siamo ad un punto di non ritorno, cioè in una situazione oltre la quale non è più possibile procedere. Può accadere nell'amore, nel lavoro, nella musica stessa.

0: siamo ancora con voi qualche minuto per ascoltare la buona musica di On Air.
1: Demi?
2: Yes, Hayley?
1: I've got the strangest story to tell.
2: So do I.

con questo giunge veramente al termine la seconda puntata della settimana. Cari amici, vi ringrazio molto di essere stati in nostra compagnia anche per quest'oggi, ricordandovi su TuneIn ed Amazon Music ed Audible la possibilità di poter riascoltare i podcast della settimana, ma anche quelli più vecchi. Detto questo, vi mando un abbraccio, un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

Ciao a tutti, amici e ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Trama e state per ascoltare il mio nuovo singolo, intitolato Eco del Passato. Buon ascolto e buon divertimento!

0: Antenna Web è lieta di presentare DJ Heroes. Sessanta minuti dei migliori DJ set da tutto il mondo. Selezione a cura di Paolo Binda. E bentornati a DJ Heroes. Questa settimana la presentazione sarebbe anche superflua, in quanto tutti conosciamo Bob Sinclair, pseudonimo di Christophe Lefriand, classe 1969, disc jockey che ha all'attivo ben 8 album pubblicati, di cui 7 in studio e un live, e chiaramente ha spaccato, diciamo, in Italia quando interpretò un brano di Raffaella Carrà e lo rimusicò, e era Far l'amore, chiaramente. E questo set è stato registrato qualche anno fa nella splendida isola di Ibiza, e ascoltiamocelo, balliamocelo tutti insieme, e Paolo Binda vi dà appuntamento, come di consueto, alla prossima settimana con un altro meraviglioso DJ set.
1: Antenna Web, semplicemente la tua radio.
2: And we're all very serious about that, because we're expecting the children to save us all.

everything in this music sets you free.

0: Avete ascoltato DJ Heroes. Minuti dei migliori DJ set da tutto il mondo.
1: Come non li hai mai percepiti?

un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria.

Ciao a tutti, sono Carlo Valenti in Arte Bay. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web e questo è il nostro ultimo singolo dal titolo I Still Can Let You Go.

Ciao a tutti, sono Johnny, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio nuovo singolo, Forti Emozioni. Bella!

perfetta che è la vita. Ora tocca a te.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Ciao, sono Alessandro, in arte Baron AC. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Damned, quindi sul volume inizia il viaggio.

0: Ciao, sono Later Spill. Ecco il mio brano, All I Want, dal fantastico film Nicole, Her Ex and the Killer. Grazie e un abbraccio a tutti!
1: 1, 2, 3, 4...

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde.
1: Giovedì 21 maggio 2026, la chiesa ricorda i santi martiri messicani e San Vittorio di Cesarea. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, chi nasce è bello, chi sposa è buono e chi muore è santo, ricorda come a particolari momenti della vita vengano riservate lodi specifiche, anche quando non rispondono a verità. E si celebra la Giornata Internazionale della Diversità Culturale per il Dialogo e lo Sviluppo. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'878 Siracusa veniva sottratta al controllo bizantino, conquistata dai musulmani aglabiti, mentre nel 1840 la Nuova Zelanda veniva dichiarata possedimento britannico. Nel 1892 andava in scena a Milano la prima rappresentazione dell'opera I Pagliacci di Ruggero Leoncavallo con l'orchestra diretta da Arturo Toscanini. Nel 1927 Charles Lindbergh raggiungeva Parigi dopo 38 ore di volo solitario da New York, diventando il primo trasvolatore atlantico senza scali intermedi. E sempre oggi, nel 1932, Amelia Earhart diventava la prima donna a trasvolare l'Atlantico senza scali e in solitario, da Terranova in Canada a Londonderry in Irlanda del Nord. Nel 1972, un australiano di origine ungherese, al grido di «Sono Gesù Cristo risorto dalla morte», infliggeva 15 martellate alla Pietà di Michelangelo nella Basilica di San Pietro in Vaticano, danneggiandola gravemente. Nel 1981 il primo ministro Arnaldo Forlani divulgava la lista degli iscritti alla loggia massonica P2, a cui avevano aderito nomi noti dell'imprenditoria, politica, informazione e spettacolo, oltre a due ministri e 5 sottosegretari del suo governo. Nel 1994 moriva ad Asti il politico Giovanni Goria. Nel 1987, all'età di 44 anni, era diventato il più giovane primo ministro italiano, primato che avrebbe detenuto fino al 2014. Nel 2000, niente di fatto per 7 referendum, tra cui rimborso elettorale e separazione delle carriere per i magistrati. Votava solo il 32% degli aventi diritto e, mancando il quorum, i quesiti venivano annullati. E 2 anni fa, nel 2024, in Francia, emissione filatelica in omaggio alla baguette, il tipico pane del paese dichiarato patrimonio dell'UNESCO. Grattandolo, il francobollo emanava la fragranza del pane. Sono nati il 21 maggio. Nel 1921 il fisico premio Nobel per la pace Andrei Sakharov. Nel 1934 il regista televisivo Beppe Recchia. Nel 1944 l'attrice e cantante Carmen Villani. E nel 1952 il giornalista e politico Emilio Carelli. Nascevano oggi anche la conduttrice TV Paola Saluzzi nel 1964, l'attore e cabarettista Angelo Pintus nel 1975 e il rapper e cantante Gali, nato in questo giorno nel 1993. Ultima segnalazione per il 21 maggio 2026, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: abbastanza bene.
1: Ed è capire le persone, ma non tutti riusciamo davvero a farlo.
0: Come te, Mentalist.
2: Sono pillole di AI.
0: Leggere le situazioni, interpretare le azioni, intuire cosa sta accadendo.
1: Poi però basta un messaggio scritto male, uno sguardo strano o una risposta diversa dal solito.
0: E improvvisamente andiamo in crisi.
1: Iniziamo a farci i film, ipotesi, scenari.
0: E spesso sono completamente sbagliati.
1: Perché il punto non è quello che succede,
0: ma come lo interpretiamo.
1: E soprattutto quanto velocemente reagiamo senza fermarci.
0: Ed è qui che l'intelligenza artificiale può aiutare, ma in modo molto diverso da quello che immaginiamo.
1: Non è una macchina che legge la mente.
0: Non guarda una persona e ti dice: ehi, sta mentendo.
1: Però può fare una cosa molto più utile:
0: allenarti a ragionare meglio sulle situazioni,
1: a diventare in un certo senso un po' più detective.
0: Sì, ma nel modo giusto.
1: Non per indovinare, ma per osservare meglio.
0: Tipo con ChatGPT o OpenAI.
1: Gli racconti una situazione reale,
0: una conversazione, un messaggio, un comportamento che non ti torna,
1: e invece di darti una risposta secca
0: ti propone più letture possibili.
1: Magari quella persona è fredda,
0: oppure solo stanca,
1: magari ti sta evitando,
0: oppure semplicemente distratta o altro per la testa.
1: E già questo cambia completamente il tuo modo di reagire.
0: Sì, perché smetti di prendere la prima interpretazione come verità
1: e inizi a ragionare.
0: E poi c'è un altro modo ancora più interessante per allenarsi: usare giochi basati sull'IA.
1: Sembra una cosa da passatempo, ma in realtà allena molto.
0: Tipo AI Dungeon,
1: un gioco dove entri in scenari dinamici e devi interrogare personaggi, fare domande e interpretare risposte.
0: E ogni scelta cambia la storia.
1: Non hai risposte giuste o sbagliate immediate.
0: No, devi capire tu che cosa ha senso o cosa no.
1: E questo allena proprio quella capacità che nella vita reale usiamo poco.
0: Tipo fermarsi, osservare, collegare.
1: E poi c'è un altro livello ancora.
0: Certo, la comunicazione.
1: Perché spesso non è solo leggere gli altri,
0: ma capire come vieni letto tu.
1: Scrivi un messaggio, lo rileggi con l'AI
0: e ti rendi conto che può sembrare più freddo o più duro di quanto pensavi.
1: E lo sistemi prima di creare un problema.
0: Questo da solo evita una quantità enorme di incomprensioni.
1: Poi c'è una cosa fondamentale: capire quando stai esagerando con le interpretazioni.
0: Quando leggi troppo in un dettaglio.
1: O quando ignori segnali evidenti perché non ti fanno comodo.
0: Non si tratta di diventare detective perfetti, si tratta di diventare solo un po' più lucidi, con un po' meno impulsi e un po' più attenti a quello che succede davvero. Ma fateci sapere sui social cosa ne pensate. Per oggi era tutto, ci sentiamo domani.
1: Ciao!
2: Sono pillole di AI.
3: Stai ascoltando
4: Antenna Web, semplicemente la tua radio.

State per ascoltare Il Giardino del Mago, un programma di rock progressivo italiano con Franco Fumagalli.

Buona giornata a tutti e benvenuti al Giardino del Mago. Iniziamo la puntata di oggi direttamente con la nostra rubrica 50 e sentirli. L'album che compie la veneranda età di 50 anni da me scelto per oggi è Lo scemo e il villaggio dei Delirium. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo del 1972 ed il successo del singolo Yesael, che fece da traino all'album Dolce Acqua, il gruppo dovette affrontare il problema della fuoriuscita dalla formazione di Ivano Fossati, frontman della band destinato ad una fruttuosa carriera in solitaria. Il prodotto di questo momento di difficoltà è stato Lo scemo e il villaggio, seconda uscita discografica dei Delirium, in cui la musica si sposta dalle atmosfere folk pop dell'esordio verso territori più marcatamente prog e jazz. Il successo commerciale è stato scarso, il pubblico si aspettava un altro Dolce Acqua, ma il disco costituisce una tappa fondamentale nella maturità compositiva del gruppo che ha portato all'incisione del successivo Delirium 3, Viaggio negli arcipelaghi del tempo, da molti considerato l'opera più significativa dell'intera discografia della band. Da Lo scemo e il villaggio ascoltiamo il brano che apre il disco e che si intitola Villaggio. Fondati a Torino nel 1971, i Procession hanno debuttato discograficamente nell'anno successivo con il concept album intitolato Frontiera, che aveva come tema l'immigrazione. Dopo due anni ed alcuni cambi di formazione pubblicano il loro album più famoso, Fiaba, al quale partecipa come ospite anche il tastierista dei Delirium, Ettore Vigo. Come i Delirium, la musica dei Procession è un prog eclettico che strizza l'occhio ed apre ad influenze jazz e folk grazie alle sonorità del flauto e della chitarra acustica. Da Fiaba ascoltiamo il brano Notturno. Dopo la pubblicazione di Frontiera, il chitarrista originale dei Procession, Marcello Capra, dopo un periodo con Tito Schipa Jr., ha pubblicato nel 1978 un album basato sulla chitarra acustica ma ricco di influenze orientali intitolato Aria Mediterranea. Da quell'album ascoltiamo il brano che intitola il disco, Aria Mediterranea.

0: è uscito quest'anno un album intitolato De Rossi e Bordini, frutto della collaborazione fra Gianluca De Rossi, ex Taproban, e Carlo Bordini, ex Rustichelli e Bordini, Cherry Five prima e Goblin poi. Qui al Giardino del Mago si ascolta musica un po' più datata, ma con questo disco ho voluto agire in maniera diversa, in parte perché entrambi gli artisti possiedono un curriculum musicale che affonda le proprie radici negli anni 70, ed in parte perché l'amico Max, alla trasmissione del quale dovrebbe essere destinato il brano, ne trasmetterebbe soltanto pochi minuti, e questo sarebbe un vero peccato. L'album è composto da 4 brani, di cui 2 lunghe suite, ed è suonato solo dai 2 musicisti sopracitati, con le loro percussioni e tastiere vintage, a costruire un'impalcatura sonora che si rifà decisamente ai grandi gruppi degli anni 70. Godiamoci questo tripudio di tastiere ascoltando il brano intitolato Il Pozzo dei Giganti.
1: Una medesma lingua pria mi morse, sicché mi tinse l'una e l'altra guancia, e poi la medicina mi riporse. Così odio che soleva la lancia d'Achille del suo padre, esser cagione prima di trista e poi di buona mancia. Noi demmo il dosso al misero vallone, su per la ripa che il cinge d'intorno, attraversando senza alcun sermone. Di vera men che notte e men che giorno, sicché il viso mandava innanzi poco. Ma io sentii suonare un alto corno, tanto che avrebbe ogni tuon fatto fioco. E contra sé la sua via seguidando, drizzò gli occhi miei tutti ad un loco. Dopo la dolorosa rotta, quando Carlo Magno perdé la santa gesta, non sonò sì terribilmente urlando. Poco portai in là volta la testa, che mi parve veder molte alte torri, ond'io, maestro di che terra è questa? Ed egli a me, però che tu trascorri per le tenebre troppo dalla luce, avvien che poi nel immaginare abborri, tu vedrai ben se tu là ti congiungi, quanto il senso si inganna di lontano, però alquanto più te stesso pungi. Poi caramente mi prese per mano e disse: via che noi siamo più avanti, a ciò che il fatto menti paia strano, sappi che non son torri

Gianluca De Rossi ha fatto parte in passato dei Taproban, band anche questa che ha fatto del suono delle tastiere il suo carattere dominante. Apparsi in diversi album del progetto Colossus della casa discografica Musea, debuttano nel 2001 e rimangono sotto contratto per tutti i loro 5 album di studio con la Musea stessa. Oggi ascoltiamo un brano tratto dal loro secondo album, Outside Nowhere, uscito nel 2004 ed intitolato Il difficile equilibrio tra sorgenti di energia. Carlo Bordini ha suonato con Paolo Rustichelli nel gruppo chiamato Cammello Bach e quando il gruppo si è sciolto hanno inciso insieme un unico album nel 1973 intitolato Opera Prima, che sembra essere l'antesignano di quanto ascoltato prima con De Rossi e Bordini. Anche qui un disco suonato solo da tastiere e batteria, a testimonianza del grande interplay che si era sviluppato fra i due musicisti. In seguito Bordini ha fatto parte degli Oliver, che hanno formato un nucleo di artisti che sono poi evoluti come Cherry Five prima e come Goblin in seguito. Da Opera Prima ascoltiamo il brano intitolato Icaro

Chiudiamo la puntata di oggi ascoltando un altro brano eseguito dai Procession, ma non composto da loro. Nel 2013 è uscito il loro album intitolato 9 gennaio 1972, che comprende la registrazione di un concerto tenutosi in quella data, pertanto prima della pubblicazione dell'esordio della band avvenuto con Frontiera. La qualità della registrazione è come al solito scarsa, tipo bootleg. Sono infatti rarissime le registrazioni decenti a testimonianza dei concerti di quel periodo, ma il disco è interessante lo stesso. Contiene solo covers, ma evidenzia la bravura dei musicisti. Il brano che ho scelto è Fire and Water, noto brano dei Free di Paul Rodgers e Paul Kossoff. Termina così il tempo a disposizione, vi auguro un buon ascolto, a risentirci giovedì prossimo, sempre qui nel Giardino del Mago. Ciao ciao!

0: necessaria.
1: Radio Antenna Web, semplicemente la tua radio.
2: Attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito. Attenzione al binario.

0: viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Bentornati, eccoci pronti ad una grande puntata di Trans Europe Express.
2: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
1: Un saluto dal vostro Paolo Tocco, grande puntata, dicevo. Questa stagione si sta rivelando densa di appuntamenti iconici e mettetevi comodi perché questa puntata è sicuramente una di quelle da salvare in rubrica. Compie 80 anni, ne compie 50 invece uno dei suoi dischi più famosi, che usciva nel 1976 e si intitolava Concerto per Margherita. Appuntamento sul numero di maggio di Raro Più, che sin dalla copertina ha voluto dedicare ampio spazio a questa intervista, a questo compleanno e a questo nuovo disco di inediti, sfogliando anche la sua ampia discografia da collezione. Quindi correte in edicola se volete raggiungere la versione integrale della chiacchierata che seguirà tra poco. Non perdiamo altro tempo, anche perché oltre a tanta storia abbiamo un nuovo disco di inediti da raccontare a Trans Europe Express. Questa settimana con me, con noi, l'onore e il piacere di trovarmi con Riccardo Cocciante. Ciao Riccardo.
3: Ciao, buongiorno. Ciao. Buongiorno, buonasera, non lo so, comunque.
1: Ciao. Grazie di cuore, grazie, veramente grazie. Sono emozionato, te lo dico, tra l'altro io sono abruzzese.
3: Ah sì.
1: Eh sì, e non disto anche molto.
3: Di dove?
1: Sono di Chieti, però non disto molto.
3: Chieti, sì.
1: Spesso sono nelle zone di Fontecchio dell'Aquilano, di quella rocca di mezzo.
3: Esatto, che mio padre.
1: Già. Che tu sei stato lì qualche diversi anni,
3: sì.
1: Infanzia.
3: Sì, perché venendo da Saigon, dal Vietnam,
1: sì.
3: Mio padre ci ha portato lì a Rocca di Mezzo, siamo stati lì per un po' di tempo, poi siamo venuti a Roma e poi siamo ogni estate per, non so, 4-5 anni siamo tornati sempre a Rocca di Mezzo.
1: Pensa a te.
3: All'epoca era un po' difficile per noi perché parlavamo solo il francese.
1: Ah,
3: e
1: okay,
3: quindi
1: okay.
3: Avevamo i ragazzini che ci prendevano in giro, che dicevano, all'epoca era un po', cioè non è come oggi che vedi tutti dappertutto, no?
1: Certo.
3: In un paesino così vedi dei francesi arrivare, che poi è strano perché eravamo considerati, sì, da parte mio padre roccheggiani, no? Ma dall'altra parte eravamo anche francesi, quindi per loro certo. i francesi.
1: Poi insomma erano ben altri tempi. E senti, tornando un attimo ai cenni storici degli inizi della tua carriera, perché in realtà molti dicono il tuo primo nome era Richard Cocciante, anzi no, era Riccardo Conte.
3: Ma prima c'era, credo che sia uscito appena un disco che non ha fatto niente, che è scomparso completamente.
1: Sì.
3: E poi la mia storia è che prima ho avuto un contratto con la RCA, poi è uscito questo disco di cui ti parlavo.
1: La Delta Italiana, giusto? Incidevi per la Delta Italiana.
3: Allora, questo è successo dopo, perché prima,
1: sì.
3: Ero RCA e mi hanno ridato il contratto quando sono tornato.
1: Ah,
3: quindi
1: okay.
3: Non avevo più contratto e ho cominciato tutto con la Delta Italiana, che si è appoggiata poi di nuovo all'RCA, quindi sono tornato diversamente, cioè diviso con la Delta Italiana.
1: Ok.
3: Ecco, all'inizio, quando a un certo momento mi chiamano e mi dicono bisogna fare un disco, e da lì è uscito fuori Mu. Noi in pochissimo tempo, io, Marco Ruberti e Paolo Cassella, abbiamo scritto in pochissimo tempo e registrato in 15 notti all'RCA.
1: Fantastico.
3: E in quel momento era il problema, non si sapeva come chiamarmi ancora, no? Non ero deciso completamente. Quindi per questo primo disco mi hanno chiamato Richard Cocciante, anche il secondo, Poesia. Okay. Poi ho recuperato il mio nome, vero, con Anima, con il disco di Bella Danza Anima, sì, di sì. Quando finisce l'amore, sì.
1: 2026, 50 anni di un disco che per me rimane anche molto importante per la mia persona, per la mia vita personale, insomma, sai, delle volte... c'è chi inizia a suonare la chitarra con la canzone del sole eccetera, io ho iniziato con Margherita anche tra le varie, concerto per Margherita, tra l'altro lo sto riscoprendo in questi giorni in occasione di questa chiacchierata, e sai che con tutte le virgolette del caso Margherita è forse la meno bella, con tutte le virgolette, è un disco potentissimo sulla vita, la morte, la violenza, ha senso per te parlare,
3: sì, un disco.
1: Ha senso per te parlare di concept?
3: Sì, quest'album pensa che all'epoca prima di andare a registrare si andava a farlo sentire così piano in voce,
1: sì.
3: E ricordo di aver fatto sentire tutte le canzoni al direttore musicale, che è sempre Melis,
1: sì.
3: E lasciai proprio Margherita come ultima, ma per me non sembrava il momento di farlo uscire in quel momento. Era un momento difficile, un momento nella musica italiana, perché era un momento di canzone politica impegnata,
1: certo.
3: E quindi uscire con Margherita sembrava un po' controsenso completamente,
1: sì.
3: Ecco. E lui, questo direttore, quando sentì Margherita disse: va bene, vai a registrare, perché è quello, okay. Questo è il disco.
1: Che tra l'altro
3: aveva capito subito, sì. Aveva capito subito che questa era la canzone. La stessa cosa, una cosa analoga, successe con Vangelis, perché ho registrato, certo. Con Vangelis, con Atanasio, sì. E lui non voleva addirittura... non è che non voleva, aveva lasciato per ultimo Margherita,
1: pensa te.
3: E a un certo momento aveva eseguito tutti i pezzi e alla fine mi disse: ma perché non lasciamo fuori Margherita? Che gli disse: guarda, okay. non è possibile. E così lo registrammo e quando uscì io fui molto sorpreso, perché era tutto quello che non bisognava fare, e invece è stata proprio questa canzone che ha bucato proprio, certo. Tutte le classifiche eccetera, e per settimane è stata in classifica.
1: Tra l'altro, a riascoltarlo, appunto, che hai citato Vangelis, in questo disco c'è tanto futuro, c'è un brano come Primavera, sembra possibile, sì. Ascoltarlo oggi, c'è degli arrangiamenti che non erano per niente di quel tempo.
3: No, lui era personalissimo, no? Nella sua, certo. aveva questa dote meravigliosa di mettersi davanti alle tastiere e di improvvisare, perché lui non leggeva la musica, non, sì, la scriveva,
1: sì, sì.
3: Era un improvvisatore sempre,
1: fantastico.
3: Eterno.
1: Fantastico.
3: E quando sentiva il pezzo gli veniva qualcosa, lo suonava, ed era una magia, devo dire, era sempre bellissimo. Quando lui ha fatto Violenza in questo disco, è veramente un arrangiamento meraviglioso,
1: sì, sì.
3: Anche Primavera, ed è personalissimo, ed è difficilmente riproducibile, perché usa delle maniere, delle armonie, dei suoni che alla fine, cercando di riprodurlo, diventa estremamente difficile.
1: Prima di arrivare all'oggi, un ultimo passaggio su Concerto per Margherita, perché c'è un brano a cui sono molto legato, che è Sul bordo del fiume,
3: sì.
1: Non lo so, ci ho letto questa cosa qui, mi dirai cosa ne pensi. Ci ho visto dentro la voglia di essere se stessi, che se mi specchio sull'acqua del fiume non vedo altro nella corrente che il mio volto riflesso. Questa frase che ti sto parafrasando così, non la pesco letteralmente, però questo messaggio mi ha molto colpito, come per dire: se sono adeso all'omologazione, alla massa, non vedo altro che un mio riflesso, non vedo me stesso. L'ho letta così.
3: Sì, ma ciascuno ha la sua lettura,
1: sì,
3: però
1: sì.
3: Questo è sicuramente un racconto di vita,
1: certo,
3: un
1: certo
3: riassunto, un'analisi, un'analisi di se stesso nella vita che passa e che ci porta sempre più in là. Ecco.
1: Certo.
3: Poi, come ti ho detto, la bellezza delle canzoni è che sono scritto in un certo modo, ma ciascuno si vede in una maniera diversa nella canzone, e questo è bello che sia,
1: è vero,
3: così, non dobbiamo dire tutto. La canzone dice un po', ma il resto viene immaginato dall'ascoltatore.

0: E questa era Sul bordo del fiume, brano che campeggia sul disco iconico, eterno direi, Concerto per Margherita. Torniamo a bordo del Trans-Europe Express, torniamo sempre qui a parlare con Riccardo Cocciante e dal 1976 veniamo ad oggi. Ho 20 anni con te, ti cito testualmente, ho 20 anni con te mi appare il mondo di nuovo come nuovo, ora ho voglia con te solo di cose vere, semplicemente vere. Secondo me il disco si apre così, a me è arrivato proprio il timbro, il manifesto del messaggio di questo disco, semplicemente cose vere, poi scopro leggendo le note di copertina che questo disco è praticamente un live in studio e quindi credo che questa verità sia annidata anche dentro al modo di fare questo disco.
1: Ma sì, che è stato un modo che ho sempre utilizzato, cioè, ho cercato di collaborare sempre con dei musicisti, i musicisti mi arricchiscono come io posso arricchire loro eventualmente,
0: certo,
1: no?
0: Certo.
1: è uno scambio che ormai si fa sempre meno, quindi insisto sul fatto che fare un disco o un concerto, anche il mio concerto è un disco, è un concerto molto live dove ci sono artifici, cose registrate,
0: sì,
1: perché
0: sì.
1: Io credo nel vero modo di fare la musica, che è quello di scambiare delle maniere, dei pensieri, pensieri musicali, eccetera, eccetera. La stessa cosa l'abbiamo fatto quando ho registrato Notre Dame de Paris, che è stato registrato pure lì con pochi strumentisti, tutto live, perché la musica è quella. Io trovo che la musica, quella artificiale, è un'altra musica, non è che dico che è una musica meno bella, però è un'altra musica.
0: Okay.
1: Ecco, io amo questa musica che vive di scambi quando si eseguono e quando si fanno.
0: Tra l'altro, ecco, mi improvviso una domanda perché l'hai tirata fuori, me la tiri fuori, perché in realtà prima dicesti che, parlando appunto di Margherita, che il tempo non era coerente, si parlava di politica al tempo, non di, di un disco come Margherita appunto. E se vuoi, secondo te, oggi, dove ci sono le macchine intelligenti, dove si parla, anche se vuoi, nelle nuove produzioni di tanto lusso sfrenato, cioè, ci sono altri modi di fare musica, un disco così che torna all'uomo, che torna al sentire, che torna all'amore in varie sfaccettature, perché c'è anche una bellissima che io leggo come dedica anche a tuo figlio che vive lontano, c'è l'amore, ecco, non trovi che un disco così sia fortunatamente controcorrente?
1: Ma non vedo quali dischi miei non sono stati controcorrente.
0: tra l'altro
1: sono spesso così,
0: sì.
1: Io ho rischiato tanto, ho rischiato anche con Notre Dame de Paris, anche se ne vuoi parlarne, no? Però Notre Dame de Paris era controcorrente completamente,
0: certo.
1: Nessuno voleva produrla, era completamente fuori da tutto. E ogni tanto bisogna saper anche rischiare. Rischiare vuol dire fare quello che magari non dovrebbe funzionare completamente,
0: certo,
1: nell'epoca in cui si vive, però si fa con il piacere di realizzare qualcosa che si ama. Ecco.
0: Bene.
1: Io penso che Ho 20 anni con te dice proprio sempre questo. Ogni pezzo non è opportunistico, è un pezzo di piacere di fare musica e testo,
0: sì,
1: e di cantarlo.
0: Sì, sì. E un altro brano a cui sono legato, solo che non ricordo preciso il tempo, credo i primi anni 90, Jimmy Suona, del disco Cocciante, perché il blues in qualche...
1: No. Non era... Scusami, Jimmy Suona non era Cervo Primavera?
0: Credo fosse Cocciante il disco con il tuo profilo 91. Vabbè, comunque
1: non fa niente.
0: Jimmy Suona è il blues che poi torna dentro Polaroid.
1: Sì.
0: E sai che ho pensato, correggimi se sbaglio, come questo uno dei momenti più live, quindi più veri di questo disco. C'è stata anche un po' di improvvisazione durante la produzione?
1: Ma sì, ovviamente quando si canta questo tipo di musica bisogna lasciarsi andare a una tipologia, a un modo di farlo. Cioè, noi non potremmo fare mai il blues come il blues e il rock, perché Jimmy suona e anche rock molto.
0: Sì.
1: Però non potremmo mai farlo come i neri lo sanno fare. Però possiamo mescolare le musiche. Questa sicuramente è una cosa che faccio sempre. Mi piace molto il blues, mi piace utilizzarlo, mi piace la sua libertà di esistere nel canto, la sua diversità in confronto a quello, tutte le regole diciamo armoniche o melodiche che abbiamo avuto da sempre. Il blues ci ha portato moltissimo. Questo mi scuglio nero e bianco è stata una rivelazione che noi portiamo dietro tutti ancora oggi, noi viviamo di questo, no? Se non ci fosse stato questo scontro fra queste due culture non saremmo oggi qua. Quando si sente il rock, quando si sente il jazz, ecco, tutto questo tipo di musica è nuova, è una novità, perché è successo lo scontro totale che non era mai successo nel passato. Quindi noi sentiamo, ci sono degli autori anche classici tipo Gershwin che ha utilizzato questa maniera di utilizzare il nero e il bianco insieme, no? È un nuovo modo di esprimersi. Io l'ho fatto quando io ho incominciato a suonare nelle cantine, eccetera, eccetera. Mi piaceva moltissimo Jimi Hendrix, oppure Otis Redding, Aretha Franklin. E lo cantavo perché mi piaceva enormemente.
0: Comunque,
1: lì mi sono lanciato in questo pezzo, il Polaroid, che non si può aspettare questo tipo di pezzo da parte mia, però sono anche questo, quando vieni a vedere lo spettacolo capisci che sono anche questo.
0: E comunque te lo confermo, Cocciante 1991.
1: Cocciante, sì. Stavo guardando, hai ragione.
0: Sì. Sto notando ora che c'è una somiglianza totale con la copertina di allora e quella del nuovo disco, anche se la grafica è diversa, però siamo ancora con il profilo.
1: Il profilo.
0: Senti, chiudiamo. Io come sempre pesco la mia canzone del disco, che è la meravigliosa e piena di terra La mano mia.
1: Ecco.
0: Mamma mia, tra l'altro una scrittura popolare, sarà un mio pregiudizio,
1: pastorale.
0: Sì, pastorale, esatto, io direi. Sarà un mio pregiudizio, me lo perdonerai. Ci ritrovo tanto delle vecchie radici abruzzesi in un certo modo di fare la melodia.
1: Popolari, certo, assolutamente, sì.
0: La mia domanda filosofica, forse un po' visionaria: che rapporto hai con la terra? Che qui la terra diventa corpo vivo.
1: Direi terra per dire natura, noi ci crediamo molto di più degli animali, ma siamo anche degli animali,
0: certo.
1: E viviamo con questi istinti che hanno anche loro, quindi abbiamo una cosa in più che abbiamo un po' più di cervello, lo riflettiamo in un altro modo, ma alla fine siamo animali. Ma è anche ecologico in fondo questo pezzo, è quello che fa capire che la natura è parte di noi, anzi siamo la natura, e non dobbiamo negarlo e dobbiamo sentirci niente di più, niente di meno, siamo ancora degli animali evoluti, basta, solo quello.
0: È potente questo brano, piena di terra è la mano mia, e io in qualche modo, conoscendo così da spettatore la tua vita, la tua dedizione, aggiungerei anche: ma anche piena di musica la vita mia. Ho fatto questo parallelismo tra terra e musica perché in fondo, non so, mi è venuto di fare questo parallelismo.
1: Beh, forse perché per me la musica è naturale, quindi certo, si parla di natura, è così.
0: Riccardo, io ti ringrazio davvero.

E questa era Piena di terra la mano mia, brano che campeggia dentro Ho vent'anni con te, l'ultimo disco di inediti di Riccardo Cocciante. Grazie a lui, grazie alla redazione di Raro Più, che ve lo ricordo in questo mese di maggio ha dedicato proprio a Riccardo Cocciante un numero speciale, grazie alla Sony Music Italia per avermi dato questa possibilità. Trans Europe Express finisce qui, torna ovviamente puntuale settimana prossima, indaghiamo da vicino un'altra grande storica label italiana, andiamo nei corridoi della Tempesta Records. Da una parte il nuovo disco dei Cacao Mental e dall'altra il grandissimo Pierpaolo Capovilla. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!

0: Antenna Web presenta Rock Parade Playlist. Torneremo presto con nuovi episodi in compagnia di Paolo Binda e Sandro Fumini.
1: Antenna Web presents Rock Parade Playlist. We'll be back soon with new episodes.

0: sono Samuele Cavallo e volevo fare un saluto a tutti gli amici di Antenna Web. Questo è il mio nuovo singolo, Nuda in una cabriolet. Buon ascolto.
1: Un altro bicchiere che cade perché tu non sei con me.

questa notte perché so che brucerà, ma non quanto lo fai tu. Sento l'amaro in fondo alla bocca come un veleno che mi risveglia e poi mi addormenta anche se mi dici.

Ciao, sono Eminemi Lu. Grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

Tenero Fuoco, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano dal titolo Tutto il resto è niente, maggio. Buon ascolto.

Ciao a tutti, sono Miki, un saluto caloroso a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano, Limpida. Potete seguire tutte le sue evoluzioni sul mio profilo Instagram, Miki-Music Project.

Ciao a tutti, amici e ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Sara e state per ascoltare il mio nuovo singolo, intitolato Emotions. Buon ascolto e buon divertimento!

Ciao radioascoltatori di Antenna Web, sono Luca Andrea. Vi faccio ascoltare un altro mio brano, si chiama Erika.

Ciao, sono Riverso, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Oggi presento il mio brano, Mi sento sbagliato.

0: Ciao a tutti amici di Antenna Web, io sono Spectrum Vates e questo è il mio nuovo brano dal titolo Resto Fuori, Stay Spectrum.
1: Dentro ai miei occhi, solo polvere, bocche di fuoco, sparano su di me, non so spiegarti il male che cos'è.
2: Eccomi, sono lo stesso di sempre, perso nel fumo, niente futuro, ma con la voglia imponente. Guardami, chiedimi ancora serpente, come lo faccio ed io ti rispondo.

0: Non so perché questo male che c'è in me corre forte.
1: Hi, we are the Beat Wizzies, and this is our new song, Need Your Lovin'.

Ciao, sono Steve. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Questo è il mio ultimo pezzo, si intitola Mille cose che non sai di me. Buona musica a tutti.

Se solo tu sapessi quante volte ho provato a spostare l'attenzione su un punto comune senza grandi risultati, e creato incomprensione come quella sera a cena che nascosto il suo messaggio.

0: ad uno e non scordandone nessuno. Adesso che sono al sicuro, dimmi che uomo sei.
1: Hello, I'm Trevino, and I just want to greet all the listeners of Antenna Web. You're listening to my song, Best Feeling in the World.

0: Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è Che bisogno c'è, il mio ultimo brano. Io sono 1.4498. Buona giornata!
1: Di avere un altro come me. Che bisogno c'è?

0: musica, ma io ho bisogno della mia musica. E per cercare il proprio posto basta questo: sapere di cosa si ha bisogno. No? No.
1: Ciao, sono Alessandro, in arte Baron AC. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Damned, quindi sul volume inizia il viaggio.

Un saluto amici ascoltatori, sono Anastasia Animor 24. Tu provieni da Marte è il titolo del singolo che apre il mio primo volume da 5 brani del EP Un bacio di fortuna. Il testo racconta l'incontro tra due mondi con immagini cyberpunk tra sorpresa e attrazione. Questo brano ho prodotto in collaborazione allo studio di Giovanni Ferranti di Abruzzo e Ofra Produzione che mette la voce in melodia al centro. Ascoltate, lasciatevi trasportare e, se vi piace, inviate il brano a qualcuno a cui vorresti dire con le mie parole: sono Venere, sì, ma tu provieni da Marte.

0: Credo che non sia mai successo aver iniziato un programma senza la sigla. Tutte le varie puntate di Cinema Softly's Moon Knight avevano la bella sigla iniziale e poi si partiva. Invece questa volta ho voluto fare il contrario. Ma perché? Ma perché bisogna cambiare? Ma perché bisogna far ascoltare prima la bella musica e poi le sigle? Quindi iniziamo questo programma e li iniziamo alla grande con il mio amico Mike Murray. Hi Mike, how are you? Fine, thank you. E questo è il suo ultimo singolo, estratto dall'ultimo album che si chiama Fading Through, ma questa è Chill Me Softly, Smooth Night, l'ennesima puntata che vi porta tutta la migliore musica. Ma andiamo a cominciare, dai, con la sigla, forza, partiamo alla grande.
1: La musica elegante è su
2: Chilling Me Softly,
3: Smooth Night,
4: the best contemporary jazz in the world.
5: Chilling Me Softly,
3: Smooth Night,
6: I like Chilling Me Softly,
3: Smooth Night,
7: Chilling Me Softly.
8: Un programma di Patrizio Sigona.
0: È la più bella musica della contemporary jazz, la trovate solamente qui su Chilling Me Softly, Smooth Night.

In giro si dice che ci sia una teoria di cospirazione. Ed è vero, perché Conspiracy Theory è l'ultimo singolo estratto dall'ultimo album di Althea René, questa flautista americana accompagnata in questo brano dal sassofonista B.K. Jackson. E questa è Chill Me Softly Midnight, con tutte le novità che arrivano sulla mia scrivania e che dopo 2 secondi sono in onda su questa radio. Lui è Jabbe insieme a Charlie Minucci ed è Butterfly.

tante le novità. Tutte le volte che vado in onda con queste puntate straordinarie di Chilly Me Softly Smooth Night, ma anche grazie a voi, perché molte me le suggerite proprio voi che siete i miei ascoltatori. Siete santi, siete belli, siete forti, ma soprattutto usate WhatsApp, è il numero di telefono di Chilly Me Softly Smooth Night, c'ha il suo numero di telefono, per mandare che cosa? I vostri messaggi, le vostre richieste, i vostri suggerimenti, anche le vostre critiche, perché no? Siamo qui per questo, per migliorare. Il numero è 327-6852-592 e con questo numero spesso mi fate conoscere questa musica. Gabriel Mark Hasselbach con il suo ultimo, ovviamente, singolo insieme al chitarrista Chris Trendring, si chiamava Sweet Soul Stick, ma da una novità a un'altra. Questa è di Julian Vaughan con Adam Holy, si chiama Give and Go. Su Chilly Me Softly Smooth Night.

0: No, ma perché io me lo sto immaginando a Walter Duda che sta facendo lezione ovviamente di musica in una scolaresca scalmanata con tutti i ragazzini che urlano, che fanno bidibidibà, insomma, e lui silenzio! Poi prende la chitarra e comincia a suonare e il silenzio arriva. Tutti questi giovani lo guardano sbigottiti e dicono ma quanto è bravo! Walter Duda non è un chitarrista, ha iniziato con la chitarra tantissimi anni fa, faceva il professore di musica e adesso è uno dei migliori compositori e pianisti che abbiamo nel mondo della smooth jazz. Questo è una delle cose che ha fatto meglio, infatti il titolo è Duda Rethink. Cose belle, cose buone. E vabbè, questa è CD Me Softly e questi suggerimenti me li date voi sul 327-6852-592, il numero di WhatsApp, segnatevelo.
1: Chilling Me Softly.
2: Smooth Noise.
3: Scrivi su WhatsApp al numero 327-6852-592.

neanche ve lo dico che questa è un'altra novità. È Carl Cox con Keep It In The Pocket, che a Roma potrebbe essere adesso prendi e porta in tasca, no? Ma in realtà non è quello il significato. Lei invece è Faustina Dixon con il grande Nils, e questa è Gloria.

0: Tu realmente non mi conosci, questo è il titolo dell'album You Don't Really Know Me di Faustina Dixon, questa sassofonista soprano, nonché cantante, compositrice, che insieme a Nils ci ha fatto ascoltare la settima traccia per l'esattezza di questo album. Il titolo è Gloria. E questa è Chill Me Softly, queste sono le novità discografiche del mondo della contemporary jazz. Come diceva il brano precedente, piglia e porta in tasca.
1: La musica elegante è su
2: Chilling Me Softly.
3: Smooth noise.
2: Chilling Me Softly, un programma di Patrizio Sigone.
0: La musica elegante è quella di Guy Cherubin.

0: Ultimo lavoro anche per questo chitarrista americano, Gay Cherubin, il cui album si chiama My Heaven, e ovviamente abbiamo ascoltato il title track, come dicono quelli bravi, My Heaven. Ma adesso parliamo di quello che è il Tusha Jazz Festival. Non dimenticate di seguire e andate sul sito del Tusha in Jazz Fosla Festival 2026 per vedere i prossimi appuntamenti, sempre molto intensi, e soprattutto d'estate ci saranno tantissimi eventi che si svolgeranno all'aperto, e quindi godendo ovviamente di bellissimi luoghi quali sono quelli della Tusha intorno al Viterbese e quant'altro. Ma tutto questo lo seguite su www.tushainjazzfosla.it e mi raccomando, occhio all'apparecchio per sentire i prossimi programmi.
1: La ricerca cambia musica con Tusha in Jazz for SLA, un aiuto concreto alla ricerca sulla SLA con le note del jazz, un festival scritto e diretto dagli occhi di Italo Leali, più di 40 concerti che hanno raccolto e donato 60.000 euro al Centro Nemo, un aiuto da chi la SLA la vive in prima persona. Tusha in Jazz for SLA.

non ci resta che dirci arrivederci. Goodbye. Il titolo è All That's Left Is To Say Goodbye. Ed era Marian Sullivan con suo ultimissimo lavoro, il singolo uscito da pochissimi giorni, che farà parte ovviamente del suo prossimo album.

rischio di diventare stucchevole dirvi sempre che questo è l'ultimo singolo, questa è l'ultima novità. Facciamo una cosa, tutta la musica che sentite è sempre una novità, come per esempio questo nuovo singolo di Walter Chatman, chitarrista americano, ovviamente si chiama Good Times.

0: My Apology di Vincent Moore. Abbiamo da poco superato la mezz'ora di questa puntata di Chill Me Softly Smooth Night, ma abbiamo ancora abbastanza da ascoltare, soprattutto queste novità, e non lo dico più, che stanno arrivando sulla mia scrivania da tutto il mondo, ma soprattutto anche dai vostri suggerimenti che mi date al numero di WhatsApp, che ripeto essere 327-6852-592. Ma se volete riascoltare questo programma, sappiate che su SoundCloud io pongo la puntata della settimana in modo che voi, se ve la siete persa, potete andarla a riascoltare. Ma ci dice tutto la nostra signorina intelligenza artificiale.
1: Se vuoi riascoltare questa puntata, vai su SoundCloud e cerca la pagina di Chilling Mesotto.
2: Sì, ma termina domenica però.

Quante volte vi ho detto che la contemporary jazz non è un genere, ma è la miscellanea, la somma, il miscuglio magico di tantissimi generi. E questi signori sono l'esempio. Loro sono gli Arcos, un duo nato nel lontano 2012, ma che praticamente sta emergendo adesso per questo loro sound, che è definito Diamond Cut Sound. Gli Arcos con Blow Me Away, una novità ovviamente per quanto riguarda la musica di Chilly Me Softly, ma facciamolo un salto nel passato, andiamo a riscoprire un grande Prince, che musica contemporanea ne conosceva, ne faceva già allora, eh? Muse to the Far Off, a Chilly Me Softly, Smooth Night.

0: siete in ascolto di Smooth Jazz and Beyond. Conduce Patrizio Sigona.
1: Riascoltare Prince vuol dire imparare tanto, sicuramente, anche perché chi fa questo genere di musica contemporary jazz moderno dovrebbe attingere a tanta soul jazz che aveva quell'uomo in corpo. Ma torniamo ai tempi d'oggi, alle novità. Lui è Rocco Ventrella e questo è il suo ultimo Train Home, sempre su Chill Me Softly.

Rocco Bencella, un sassofonista, compositore, musicista, arrangiatore, emerso nel 2015 in quello che è stato il panorama della smooth jazz internazionale. Mentre chi è ancora all'interno di questo mondo? Perché hanno iniziato tantissimi anni fa, addirittura negli anni 70, e oggi ancora sono musicisti, anche se in maniera singola, indipendente, ma ancora molti di loro, quelli che ancora vivono, sono con noi a fare la smooth jazz di oggi. Sto parlando dei Crusaders. Siamo risaliti all'indietro fino al 1974, quando uscì un album stupendo che si chiamava Southern Comfort, e da questo album voglio farvi ascoltare un brano che si chiama A Ballad for Joy.

0: State ascoltando un programma di Patrizio Sigona.
1: Joe Sample, Eric Alton e tanti altri musicisti che hanno composto The Crusader negli anni 70 oggi sono ancora molto attivi nella musica smooth jazz contemporanea, come anche Walter Beasley, Take My Way, suo ultimo singolo. Questa è sempre Chilling Me Softly e purtroppo ci stiamo avviando verso la fine del programma, ma abbiamo ancora da goderci qualcosa.

dell'elettronica insieme a quella che è la suono naturale del sax di Walter Beasley in questo suo nuovo e ultimo singolo Take Me Away, che poi comporrà il prossimo album dell'artista americano. Ma adesso andiamo a parlare un attimino di cosa sta per arrivare e con cui voglio concludere questa puntata. Sto parlando di una voce spettacolare a dir poco, quella di Cecil McLaurin Salvant. Molti di noi l'abbiamo già apprezzata, ascoltata in tantissimi brani, ma qui c'è un'anteprima addirittura di un album che verrà pubblicato addirittura il 26 giugno del 2026. Quindi questa è proprio l'anteprima, il primo album che questa donna fa insieme a un'orchestra, quindi con tutta una base orchestrale incredibile, l'orchestra olandese. Questo brano è anche il titolo dell'intero album, With Every Breath I Take, Cecil McLaurin Salvant.

0: Sarà un capolavoro, sono sicuro, un bellissimo album questo che uscirà a giugno di quest'anno. E con questo io vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto, vi ricordo che Chilling Me Softly è con voi ogni settimana, stessa radio, stesso orario. Quindi vi do l'appuntamento alla prossima. E intanto saluto tutti gli ascoltatori che ogni volta mi seguono sempre di più e tutte le ascoltatrici molto affezionate. Grazie a Dio. Da Patrizio Sicona un grosso ciao e vi ricordo i numeri di telefono di WhatsApp per mandare i vostri insulti. Io voglio quelli, ma soprattutto se volete salutare in diretta, io vi mando in diretta. Scrivete quindi o mandate il vostro audio sul 327-68-52-592. E infine vi ricordo che questa puntata la potete riascoltare su Chilling Me Softly, che è anche una piattaforma SoundCloud. Detto ciò, ciao a tutti.
1: Avete ascoltato
2: Chilling Me Softly,
3: Smooth Noise,
2: un programma di...
4: Per Antenna Web va in onda il meglio da YouTube U2.